primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Divina!
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic.
9: Radio BCS.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike,
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now.

0: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
1: Acquista!
0: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
0: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
0: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
0: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
0: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
5: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Il primo disco.
12: At first I was afraid.
11: Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto, ovvio!

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Claudia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: La nuova prospettiva.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E a Risa, Risa con la sua rugiada. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, eccomi qua anche quest'oggi a ricominciare con voi una nuova settimana. Oggi lunedì 15 giugno 2026, spero abbiate passato un buon fine settimana e adesso pronti per questa nuova settimana. Per la maggior parte ancora di lavoro, di studio, per coloro che stanno affrontando anche i vari esami, maturità eccetera, e per chi lavora e in ferie, in vacanza ci andrà magari più avanti, e poi per coloro che invece hanno scelto proprio il mese di giugno per farsi le loro vacanze. Quindi saluto anche tutti coloro che sono qui in vacanza da noi questo mese. Buon soggiorno, buone vacanze ovviamente, e a tutti indistintamente buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Buon inizio settimana, appunto, buon ascolto dei vari programmi, delle canzoni, delle notizie, delle nostre chiacchiere che potrete ascoltare da adesso in poi in diretta qui da Radio BCS fino alle 9, sulla soletta a leggervi l'oroscopo che vi leggerò fra poco, e ad aggiornarci tra una canzone e l'altra anche sulle varie notizie dell'ultima ora, come sempre. Poi alle 9:10 il primo appuntamento con la cronaca locale, e se volete mettervi in contatto con noi 041 40 0046 il fisso, e 338 266 2777 per i vostri messaggi WhatsApp, richieste, saluti, cose come siete abituati a fare ormai da tempo. È una bella giornata, già da qualche giorno si stanno un po' alzando le temperature, pian pianino, già adesso siamo oltre i 20 gradi, 23-24 gradi adesso, si sta bene, c'è sempre un po' di brezza, ma sempre meno, a dire la verità, è un po' di tempo che abbiamo sempre la compagnia di un po' di vento, a dire la verità. Stamattina sembra un po' meglio, dai, che vada tutto per il meglio, d'accordo? E allora ci ascoltiamo una canzone mentre io mi preparo per leggervi subito dopo l'oroscopo e sentire che ci predicono le stelle per questa giornata. Intanto Moving to the Sun con Ultra Nate e Hugel. A tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, lunedì 15 giugno. Naturalmente tanti auguri ai festeggiati, lo facciamo sempre prima di cominciare, ricordare chi festeggia il proprio compleanno, quindi tanti auguri a chi compie gli anni proprio questo 15 giugno, buon compleanno a chi festeggia qualche anniversario, ricorrenza importante e a chi si chiama Germana, oggi è Santa Germana, quindi anche buon onomastico a chi si chiama così. Ed ora possiamo cominciare. Ariete. La settimana inizia con un cambio di prospettiva. Dopo la spinta mentale dei giorni scorsi, oggi vi accorgerete che alcune scelte non possono più essere solo istintive. Avete anche bisogno di pensarci su un pochino prima. Toro, la giornata porta a una necessità concreta di riorganizzazione. Non si tratta di grandi cambiamenti, ma di piccoli aggiustamenti che però faranno la differenza. Provate. Gemelli, il sole nel vostro segno apre ufficialmente la settimana e vi rende protagonisti. Tuttavia, la luna in cancro sposta parte dell'attenzione su ciò che provate, più su ciò che dite. Cancro. La luna nel vostro segno amplifica la vostra capacità di leggere le situazioni con precisione emotiva. Non sarà una giornata confusa, ma di chiarimento interno. Leone, Venere e Marte nel vostro segno continuano a darvi grandi carisma e presenza. E tuttavia la luna in cancro rende più sensibili le dinamiche relazionali. Attenzione quindi, Vergine. La giornata avrà un andamento utile e progressivo. Una situazione pratica che era rimasta in sospeso inizierà a sbloccarsi grazie soprattutto ad un approccio più semplice e diretto da parte vostra. Bilancia. Una situazione sociale o professionale richiede una scelta più netta del solito. Non potete più restare in posizione neutra. Il contesto vi chiede di definire bene il vostro ruolo. Scorpione, la giornata porta una maggiore capacità di osservazione. Non è ancora il momento di agire, ma di comprendere meglio i movimenti intorno a voi. Sagittario, oggi il cielo vi chiede di ridurre la dispersione. Troppe direzioni aperte rischiano di rallentarvi invece di aiutarvi. Sarà una giornata utile per capire cosa ha davvero priorità. Capricorno. La luna in cancro porta l'attenzione sulle relazioni dirette. Non è un confronto difficile, ma necessario per definire meglio i vari ruoli. Acquario, una dinamica che sembrava stabile, mostra una piccola variazione che vi costringerà a rivedere un'organizzazione. Niente di preoccupante, per carità, ma serve molta attenzione. Pesci. La giornata vi aiuterà a mettere a fuoco una scelta che fino a ieri, per esempio, era solo un'intuizione, Una sensazione diventerà più precisa e vi orienterà meglio, naturalmente, nelle prossime decisioni. Bene, auguri allora, Auguri a tutti.

0: è Madonna e Sabrina Carpenter. La stava appunto presentando Madonna, Bring Your Love. E prima abbiamo ascoltato una canzone di Ercomi di qualche anno fa, era Blu. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra

0: Torre Bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click, collegati al sito bagnilungomare.com, vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
1: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2020.

0: meglio di no.
1: Era Mr. Rain, l'abbiamo ascoltato nel nuovo singolo che si chiama Lunedì Nero, ma mi auguro che non sia questo un lunedì nero per tutti voi e tutte voi. Voglio augurarvi di nuovo una buonissima giornata e un buon ascolto di Radio BCS. Allora, tra poco ascolteremo due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Prima un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo lunedì 15 giugno 2026. In primo piano, purtroppo, sto guardando anche delle immagini di guerra. Sì, perché ci sono stati dei raid incrociati tra Russia e Ucraina. C'è stato questo imponente attacco missilistico di Mosca. Si contano 9 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. E a fuoco, sto guardando proprio le immagini di questo sito, una cattedrale che è un sito UNESCO, tra l'altro, quindi patrimonio dell'umanità, e viene proprio un gozzo in gola. Ovviamente in primo piano la tragedia di tante vite buttate via in tutte le guerre sono buttate via le vite che volete farci, ma poi anche la distruzione che avviene durante queste guerre fa veramente male. E quindi continua la guerra, come avete sentito. Dall'altra parte, nel Medio Oriente, sentiamo quelli che sono gli aggiornamenti. Trump dice c'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Queste le parole di Trump, ma precisa: senza intesa sul nucleare riprendiamo gli attacchi, e i leader dell'Unione Europea si impegnano per sminare lo stretto, ovviamente. E intanto in Asia, borse in forte rialzo dopo l'annuncio dell'accordo Stati Uniti-Iran, che ancora comunque non è definito. Adesso vediamo, speriamo, sono giorni che se ne parla. E poi andiamo in Svizzera, dove c'è stato un referendum della destra che praticamente ha chiesto agli svizzeri di non superare i 10 milioni di persone nel paese. C'è stata una vittoria di misura per i no. Potrà avere quindi la Svizzera più di 10 milioni di persone, bocciato il referendum della destra. E poi vediamo ancora cosa c'è in primo piano. C'è lo sport, perché ci sono stati dei bei momenti ieri sul Gran Premio di Barcellona. Hamilton torna alla vittoria, Antonelli e Leclerc fuori a 4 giri dalla fine, hanno avuto dei problemi con le macchine. Comunque la gioia poi di Lewis: grazie a tutti, vivo un sogno, dice, spero sia la prima di molte vittorie. Ce lo auguriamo tutti noi ferraristi, vero? Purtroppo Antonelli è stato beffato, perché la macchina si è piantata a 4 giri dal termine. Sembra ci sia un problema alla power unit, non so cosa sia, leggo. E quindi si riapre un po' la lotta per il mondiale. Hamilton accorcia su Antonelli. Vedremo poi le prossime gare. E poi vediamo la cronaca. Ne stanno parlando da ieri insistentemente, perché purtroppo è un fatto molto grave. Nel veneziano assassino di Rivenza, per l'esattezza, a 17 anni uccide la zia professoressa, la carica su una carriola e ne getta il cadavere nel fiume. Sembra ci siano tensate tensioni sull'eredità, questo è il possibile movente. Anche i giornali che prendiamo sempre noi, Gazzettino, La Nuova, danno ampio spazio a questo fatto. Se volete qualche comunque sembra che il ragazzo abbia confessato. Ecco qui, ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale. Intanto ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 80.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: e Psychedelic Furs con Heaven e prima Michael Jackson naturalmente con The Way You Make Me Feel. Queste due belle canzoni vi sono state offerte da Roberto Gomme. Ricordatevi, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada se vi affidate a Roberto Gomme, che ha tante promozioni tra l'altro, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate altro, andate subito da Roberto Gomme in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biasione. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Vittorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali. Ed ora, cari amici e amiche, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo lunedì 15 giugno 2026. Sottomarine, i residenti chiedono l'estensione anche in altre zone della Movida. A Sottomarina, per dare a residenti e turisti una maggiore sicurezza, sono state istituite nuovamente le zone rosse. Questo lo si sa, ne stiamo parlando da alcuni giorni. La misura, che ha preso il via sabato, sarà attiva fino a dopo Ferragosto, il 23. L'ultimo aggiornamento al provvedimento è stato reso noto dalla prefettura di Venezia lo scorso 11 giugno alle 18:48. Le zone interessate sono le stesse dei provvedimenti precedenti, quindi l'area del capolinea del bus, compresa tra Viale Padova, Viale Umbria, Viale Trieste e Viale Mantova, e un tratto di lungomare Adriatico compreso tra Viale Veneto e Viale Umbria. Un anno fa, in data 29 maggio, la misura è dunque stata presa per le stesse aree, ma oggi, in questo periodo, sono stati fatti dei cambiamenti in Viale Padova e soprattutto per quanto riguarda il capolinea del bus, area che è stata al centro dei fatti incresciosi ormai qualche anno fa. In questo momento l'area dove si trova il capolinea è soggetto ad una riqualificazione e le fermate sono state spostate in Viale Umbria. A quanto affermano alcuni esercenti della zona, negli ultimi 3 anni in queste aree citate non sembra ci siano stati episodi di particolare rilievo. Le aree in cui si sente parlare con maggior frequenza per fatti più o meno eclatanti sembrano essere altre, anche molto decentrate, dove insistono locali diventati riferimenti per la Movida. Nel tratto di lungomare tra Viale Veneto e Viale Umbria si affacciano pubblici esercizi molto frequentati. Nella serata di sabato sul lungomare sono state viste passare spesso le pattuglie delle forze dell'ordine e nel tratto maggiormente controllato la situazione sembra si sia mantenuta in ordine e non ci siano stati problemi. Durante l'estate comunque vengono organizzate feste aperte al pubblico anche in zone distanti dal centro, dove si ritrovano centinaia e centinaia di persone. Chi è residente nei pressi auspica un maggior controllo e l'estensione delle zone rosse, perché l'istituzione delle zone rosse è una misura che gli esercenti vorrebbero vedere estesa anche in altre aree, proprio per dare ai turisti una maggiore percezione di sicurezza. Ecco, e il sindaco ha anche detto: non vogliamo vietare il divertimento, ma dare sicurezza, quello che vogliono evidentemente anche i residenti, come avete sentito. Altre notizie dalla città. Dissuasore fai da te per impedire l'accesso in Riva Vena alle moto. Dunque, sotto il portico dal quale si accede da Calle San Giacomo alla Fondamenta Vena, l'altro ieri era comparso un nuovo dissuasore destinato a impedire il passaggio di veicoli a 2 ruote di una certa grandezza. Si trovava arretrato di qualche metro rispetto a quello che blocca il passaggio alle autovetture. In un primo momento i frequentatori della riva avevano creduto che i 2 paletti bianchi e rossi e la catenella trasversale fossero stati collocati per ordine del comune. Nella tarda mattinata di ieri, invece, è stato tolto di mezzo perché era abusivo. L'ingombrante presenza del dissuasore fai da te, quindi, era stata tempestivamente segnalata dal capogruppo della Lega Dolfin. Sul questo caso singolare è intervenuto anche il sindaco, commentando un post comparso sul suo profilo, premesso che nonostante i divieti, ciclisti e motociclisti indisciplinati continuano a passare in sella ai propri mezzi, per giunta offendendo, rispondendo in male modo a chi li richiamava. Ecco, il sindaco lascia intendere che proprio per questo motivo qualcuno avrebbe deciso di conficcare e cementare il trabicolo metallico in questione. Però vuole anche ricordare, ed è stato esplicito, e confermare che questo lavoro non è stato eseguito dal comune. Si tratta di manomissione del suolo pubblico e manca il parere della soprintendenza. E i responsabili rischiano sanzioni penali. C'è chi ha dato ragione, naturalmente, a chi l'ha fatto, però insomma bisogna anche osservare quelle che sono le regole e che sono le leggi. Condizionatore guasto, paura all'ospedale per l'odore di bruciato. Ci sono stati infatti attimi di paura al pronto soccorso nella tarda mattinata di ieri per l'improvvisa comparsa di un forte odore di bruciato. Chi era presente nei locali ha avvertito l'odore. Non si è però diffuso né fumo né comparso alcun segno di combustione. Comunque è scattata, come da prassi, la procedura antincendio. Sono intervenuti i tecnici degli impianti, il personale dell'ufficio tecnico è in via precauzionale, ha avvisato anche i vigili del fuoco che sono arrivati a stretto giro. Le verifiche hanno dimostrato che il problema era causato da un motore dell'impianto di condizionamento situato sopra i locali della guardia medica adiacente al pronto soccorso, che si era surriscaldato a causa di un guasto. Ovviamente il motore è stato spento e l'impianto è stato messo in sicurezza, riportando la situazione alla normalità, e quindi è rientrato l'allarme e l'ufficio tecnico dell'ASL 3 ha avviato tutte le verifiche e gli interventi necessari per escludere il ripetersi dell'episodio. Quindi meno male che non è successo niente di grave. Poi c'è stata anche una brutta sorpresa in spiaggia sottomarina: dall'acqua è spuntato un ariete. Sorpresa e tanta curiosità per i bagnanti della zona estrema del litorale di Sottomarina, quando tra le onde hanno intravisto appunto questo grosso animale. All'inizio si pensava ad una mucca, invece una volta che la carcassa ha raggiunto la riva si sono viste chiaramente le corna, riuscendo a capire che si trattava di un ariete. Solo dopo numerose telefonate per capire come procedere, l'animale è stato portato via dalla capitaneria di porto. E tutto è successo nell'orario classico del maggio, nel pomeriggio, tra i gommoni e i salvagenti colorati. I bambini hanno avvisato questa cosa anomala, un animale di grandi dimensioni che galleggiava riverso. Naturalmente tutti si sono allontanati, però come si diceva c'è stato un po' di confusione, perché si doveva capire chi doveva intervenire per portare via la carcassa, ha spiegato Giorgio Bellemo, presidente di Ascot. Si è contattato diversi enti, ma non si è riusciti a trovare il referente giusto. Poi ci hanno confermato che sarebbe intervenuto il personale della capitaneria, dice Bellemo. Dobbiamo anche ricordarci che ci sono dei profili sanitari di cui tener conto, perché molti chiedevano ai bagnini di intervenire, ma loro non potevano farlo. E quindi Bellemo dice che chiederà al più presto un incontro a tutti gli enti che hanno responsabilità sulla spiaggia per arrivare ad un protocollo chiaro che dica una volta per tutte come e chi deve intervenire in questi casi. Certo, ovviamente sono casi rarissimi non capita spesso di avere un ariete che si spiaggia appunto nelle nostre spiagge, e quindi vabbè, si prenderanno provvedimenti. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. E vediamo che nelle prossime ore in Veneto è previsto cielo in prevalenza poco, parzialmente nuvoloso, e per quanto riguarda le temperature sono in aumento, differenze anche sensibili rispetto alla giornata di oggi per domani, quindi sì, tende ad aumentare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Eccolo qua anche per l'estate con la sua IPIO, però anche no, sottotitolo. Ed ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Era il 1995 e Corona cantava Baby Baby ed è stato un grande successo, un numero uno che abbiamo così voluto riascoltare stamattina per l'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie a Gioielleria Ballarin, ricordo che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington che vi aspettano, questi orologi vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Una bella promozione acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa occasione, Stefano, Anna e Karin vi aspettano dunque in Viale Veneto a Sottomarina. Ci risentiamo tra poco.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Summer. Buongiorno Nuccia, ci sei?
1: Buongiorno.
0: Ci sei? Cordiale Nuccia, ci sei?
1: Ci sono, cordiale Gianni, buongiorno.
0: Quindi il weekend non ti ha bloccata definitivamente in casa, hai deciso di uscire perché è lunedì e quindi di vedere di nuovo la luce.
1: Ma io non sono mai bloccata.
0: Bloccata,
1: in casa.
0: No, ma è scelta.
1: Casomai è una libera scelta. Appunto.
0: Una libera scelta. Oddio, con il traffico di questi giorni forse un pochetto bloccata eri anche a Isola Verde.
1: Ma infatti è una scelta proprio di non uscire.
0: Di non uscire proprio.
1: Fine settimana.

0: Cari amici, l'arrivo di Nuccia e l'arrivo di Gianni vi dicono che è l'appuntamento con Riservato per Due. Buongiorno.
1: Esattamente, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno amici di Chioggia Sottomarina, ma anche a tutti i vacanzieri, perché c'è gente in vacanza, Nuccia.
1: Ma certo, qua stamattina
0: sono arrivati
1: anche chi ha scelto giugno proprio per le proprie vacanze
0: Posso
1: estive.
0: Dirvi che è l'estate, adesso è l'estate quella bella, c'è una bella temperatura, c'è un po' di ventilazione, cioè
1: calma.
0: Anche un po' troppo caldo per i miei
1: no,
0: gusti.
1: No, calma, perché ho sentito le previsioni, stai
0: lo so, lo so.
1: Non data di calura.
0: È vero. Però fino a mercoledì intanto vi godete due
1: dai,
0: o tre
1: sì,
0: giorni.
1: Così sta bene.
0: Fatti bene, come si dice in questi casi. Allora, ben trovati a tutti voi, godetevi l'estate di Sottomarina. Tra l'altro poi siete stati anche bravi, perché in questi giorni ci sono dei lavori sul ponte traslagunare che rendono difficile la vita ai pendolari.
1: Guarda che voglia di venire qui,
0: certo.
1: Che sta gente, perché con tutti i casini che ci sono anche all'interno della nostra città,
0: certo.
1: Nella verità, che ci sono cantieri dappertutto, si fermano il fine settimana, dire la verità.
0: Ecco, per fortuna.
1: Per fortuna.
0: Però effettivamente in questi giorni c'è appunto questo problema sul traslagunare per una settimana, poi mi sembra che già la prossima, insomma, siamo tranquilli. Però per questa settimana è stata veramente una passione. Io non so se quelli che sono arrivati lo sapevano, secondo me li hanno presi alla sorpresa. Cioè, praticamente si sono accorti,
1: non te lo so dire.
0: Si sono accorti quando erano in loco,
1: ma non
0: che
1: credo,
0: c'era qualche problema
1: perché,
0: di viabilità.
1: Non credo, perché siamo così bene aggiornati al giorno d'oggi, basta andare sui social, ti dicono tutto, no?
0: Sì, può essere, non lo so, non possiamo saperlo, Nuccia, dici delle cose a cui non posso risponderti. Senti, è tempo di musica nuova, c'è il ritorno di Taylor Swift e allora noi siamo felici, battezziamo questa canzone nello spazio novità, si chiama I Knew It, I Knew You.
2: You. Out Now, in collaborazione con
3: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now.

0: La canzone nuova di Taylor Swift, dobbiamo dire che il pezzo è molto carino, I Knew It, I Knew You, è un po' uno scioglilingua, si fa fatica a dirlo.
1: Sì, io neanche mi ci metto, guarda.
0: Perché devi...
1: Passo.
0: Sì, è un delle vocali, delle consonanti messe insieme che in italiano si fa fatica a pronunciare. Comunque è la nuova colonna sonora di Toy Story 5, cari amici.
1: Ah, quindi là là.
0: È un film sempre molto atteso e la canzone è carinissima, sembra sia nei titoli di coda, quindi quando andrete a vedere fra qualche mese Toy Story, fra qualche settimana, non so quando uscirà, sappiate che questa era proprio la colonna sonora, l'avete sentita la prima volta su Radio BCS. Era il 15 di giugno, ricordate.
1: Anche se non andate a vedere il film, voglio dire, la proponiamo noi.
0: Certo.
1: La potete ascoltare qui a Radio BCS.
0: La colonna sonora sì, il film purtroppo no, perché non ce la facciamo, cari
1: amici. No, io parlo solo della canzone.
0: Bene, Nuccia, salutiamo i nostri partner, era l'appuntamento novità, quindi Planet Bike.
1: Planet Bike, volete andare a vedere tutte le nuove bici elettriche sempre più potenti, sempre più accessoriate? Dovete andare da Planet Bike, Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle, potete proprio provarle. Ricordatevi che i prezzi sono sempre molto accessibili. Allora, l'indirizzo, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
0: Ecco, questa mattina parleremo, cara Nuccia, di tradimenti, perché non so se lo sai, ma l'estate è la stagione dove si tradisce di più. Ecco,
1: È risaputo,
0: vedi, Nuccia che è una donna di esperienza, una donna di vita, lo sapeva.
1: Ma anche per l'età che ho.

0: Perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
16: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
15: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
16: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
15: E poi

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua

0: 9.35 del mattino, buongiorno, riservato per due, ma abbiamo pensato di partire con un qualcosa di leggero questa settimana.
1: Beh, insomma, tradimenti non è che siano una cosa molto leggera.
0: Sì, ma ne parliamo, come dire, così.
1: In maniera leggera.
0: In maniera leggera, insomma, potevamo dire che iniziare con le guerre stamattina, tanto sappiamo che sono sempre lì, purtroppo, ahi noi. Allora, statisticamente parlando, il periodo in cui si tradisce di più, cari amici, è l'estate. Ecco, cosa sappiamo sui tradimenti estivi? Circa l'80% delle persone considera i mesi estivi il momento ideale per tradire, cioè evidentemente proprio lo pianificano. Dice, ah beh, aspetta che vado in vacanza, c'ho quel quarto d'ora libero perché magari, sai, la moglie si distrae,
1: ma
0: il marito
1: non vede.
0: Ma sì, è
1: proprio, secondo me, la stagione che invita.
0: È la stagione, sì, è la stagione. Sì, sì. Ma infatti dicono che ci sia una combinazione di fattori sia biologici, sociali.
1: Ecco, perché anche questo. Io ho notato che d'estate
0: c'è più
1: più fermento, dai,
0: c'è più
1: anche
0: fermento
1: dentro di noi.
0: E se sotto mano non c'hai la materia prima, cerchi altro.
1: Quello che trovi.
0: C'è maggior tempo libero, per cui magari dici che faccio? Ma aspetta che trovo qualcuno, hai capito?
1: Si esce di più la sera,
0: bravissima,
1: per esempio.
0: Si esce di più, e quindi gli incontri notturni facilitano anche le occasioni. Ecco, questa è un po' la cosa generale. Poi però non si capisce come mai ci sia un giorno che è quello dove si tradisce di più, non so come hanno fatto sta statistica, cara Nucia, che in verità poi è il 9 di gennaio, che non c'entra niente con l'estate, c'è una cosa davvero
1: bizzarra.
0: Allora,
1: la stagione è l'estate. Il giorno invece in cui, secondo alcune statistiche,
0: bravissima,
1: come diceva Gianni, si tradisce di più il 9 di gennaio.
0: Tra il 9 e l'11 di gennaio. Pensa che c'è un picco di iscrizioni e contatti in quei canali.
1: È lì che si basano.
0: Beh, certo, sì.
1: Non è che sono andate a chiedere intervistare a 8 miliardi di persone.
0: Ecco, scusate, tra il 9 e l'11 gennaio voi
1: dove eravate?
0: E con chi eravate? No. Attraverso, sai, le iscrizioni, il boom di iscrizioni su quelle chat di incontri.
1: Sì, esattamente.
0: E sembra che tra il 9 e l'11 gennaio tutti si iscrivono. Si vede che anche lì giornate lunghe.
1: Ci si annoia.
0: Ecco, quindi sappiate,
1: al contrario,
0: amici,
1: dell'estate, che invece è tutto un fermento ormonale.
0: Io ho il sospetto che spesso e volentieri, secondo me, se la coppia non si annoia, quindi se fate un po' di cose, magari non avete neanche il tempo di pensarci. Quindi
1: allora, signori,
0: prevenire, secondo me.
1: Bravo, stavo per dirlo. Per prevenire sta cosa, ecco, ricordavi, tra il 9 e l'11 tenetevi occupati in
0: bravissimo
1: senso.
0: Fate un sacco
1: tenete
0: di
1: occupato il vostro partner o la vostra partner,
0: mettiamola così. Ed estate lo stesso, cercate di fare un po' di cose insieme.
1: Che ci vuoi, che
0: niente, ed estate allora va in prescrizione
1: qualche
0: d'estate...
1: giorno puoi anche controllarlo,
0: sì,
1: ma un'intera stagione
0: no, è difficile,
1: è un po' più dura,
0: niente amici, allora bisogna rassegnarsi. Due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 2000, nei prossimi minuti ascolteremo Jessie J e Laura Pausini.

0: 9.45 del mattino, questa è la bella musica di Radio VCS, l'appuntamento si chiamava Simply the Best ed è una bella abitudine che abbiamo su Radio VCS.
1: Assolutamente sì, è in collaborazione con Super Coffee Shop.
0: Dimmi tutto di Super Coffee Shop, che sono curioso.
1: È un bar caffetteria,
0: un posto bellissimo.
1: Quindi si mangia e si beve quello che si vuole. Mangia nel senso delle colazioni, ne trovate di brioche per esempio di tutti i tipi, ma è anche rivenditore di macchine del caffè, ricordatevelo, quindi potete anche portare il gusto di Super Coffee Shop a casa vostra o nei posti di lavoro. Passate a trovare gli amici di Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice, logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: Tomato by Claudia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Bruno Mars, sempre un piacere ritrovare la sua musica. 15 giugno, buon lunedì. Buongiorno Nulce.
1: Buongiorno caro.
0: Allora, stiamo parlando di tradimenti, parliamo anche di fasce di età, cioè ci sono dei momenti della vita in cui è più probabile, in cui la tentazione è più frequente. Uomo e donna hanno lo stesso periodo in cui tradiscono di più? Le statistiche che annuncia ci dicono che ci sono delle belle differenze.
1: Ma immaginabile.
0: Immaginabile. Adesso vediamo se l'avete immaginato giusto. Allora, l'età in cui l'uomo è un po' più farfallino, tra i 30 e i 39 anni, cari amici.
1: Mi pare evidente.
0: Ti pare? Io non lo sapevo, io l'ho letto stamattina.
1: E tesoro mio, dopo una certa età l'uomo questo ha lo qualche dici, problemino.
0: Questo lo dici tu.
1: E
0: questo
1: quindi
0: lo dici tu.
1: Questi sono invece gli anni in cui
0: certo,
1: ha un certo
0: gli anni
1: vigore.
0: D'oro. Sono gli anni
1: vigore
0: d'oro.
1: Fisico, diciamo
0: ecco.
1: Così.
0: E infatti il 68% degli uomini ammette di aver tradito tra i 30 e i 39 anni.
1: Vedi?
0: Attenzione. Qual è invece l'età in cui le donne tradiscono di più? Qui la sorpresa, tra i 40 e i 50 anni.
1: Anche qui nessuna sorpresa.
0: Nessuna sorpresa, vi sorprendo solo io, non
1: ma
0: c'è
1: no,
0: tutto.
1: Ma perché no, non è quel che io, figurati. È una questione di logica.
0: Di logica.
1: Allora,
0: di
1: le
0: logica.
1: Donne 40 e 50. Mm. Quando hanno magari tirato su dei figli,
0: sì.
1: E sono un po' più libere perché non hanno più
0: soprattutto
1: bambini
0: cercano
1: piccoli.
0: Conferme personali
1: appunto non hanno più i bambini piccoli da badare, hanno i figli grandi eccetera, quindi
0: hanno tempo libero anche loro.
1: Qualcosa per se stesse appunto
0: ecco. Qui, che non è il marito, cercano qualcosa che non è
1: il marito ormai è scaduto
0: ecco. Tra i 40 e i 50 anni, pensate il numero interessante, perché il 72% delle donne, cioè 7 su 10 cari amici, sono tante, sono veramente tante.
1: Non stento a crederci.
0: No, infatti anche negli uomini prima non stentiamo a crederci. L'uomo tra l'altro poi ha un ritorno tra i 40 e i 50, è più tranquillo, è più casalingo a quell'età lì.
1: Tradisce meno perché non ce la fa, anche la
0: meno.
1: Moglie da.
0: Però poi attenzione, dopo i 50 anni, e qui vedi che la tua idea non è corretta, ritorna ad in campo l'uomo cinquantenne. Quindi,
1: ma sì, perché con la moglie non scopa più, hai capito?
0: Ma questo lo dici tu.
1: Se ha ancora qualche cartuccia.
0: La gioca all'esterno.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: per
0: allora,
1: avere qualche sussulto,
0: la prossima volta che
1: capisci
0: fanno,
1: a me
0: certo, la prossima volta che fanno questi sondaggi
1: mandali da me,
0: li mando da Nuccia perché non serve neanche che andate in giro, ci pensa
1: mandali
0: Nuccia
1: da me
0: a raccontarvi, lei sa già tutto, è un libro già scritto. Tra poco parleremo anche dell'Italia, dove si colloca a livello mondiale.
1: Bravo,
0: ecco,
1: bravo,
0: come
1: bravo.
0: Siamo bravi o traditori?
1: Traditori,
0: ne parliamo tra poco.

0: Abbiamo iniziato la nostra settimana insieme, prima ora di Riservato per Due, prima di una lunga serie di appuntamenti anche questa settimana e anche per tutta l'estate, perché poi noi non andremo in vacanza, vero
1: Caruccia? No, d'estate non ci andiamo mai.
0: O almeno tarda estate, io ho già programmato primi di settembre, ti saluto, te lo dico,
1: primi di settembre vado via. Ma sì, ma al limite andiamo via qualche giorno.
0: Ma no, sì.
1: Ci prendiamo mai
0: lunghi
1: primi
0: di settembre vado via una settimana, che qualche giorno.
1: Vabbè, una settimana che è una settimana,
0: E niente, lo so, io vorrei di più, ma con quello che costano le vacanze, Caranuccia, già farsi una settimana fatta bene è tanta roba.
1: È impegnativo,
0: va bene. Senti, è tempo di Unforgettable, quindi sì, andiamo ad ascoltare un bel numero uno. 1996, lui era un artista che si specializzò in grandi hit proprio da classifica, per una hit da ballare. Si chiama Robert Miles, molti di voi lo ricorderanno.
1: Musica, lui fa musica.
0: Sì, si fa musica, certo. Gli altri che fanno?
1: No, non scrive le parole, le canzoni.
0: Lui fa musica.
1: Nel senso, volevo dire.
0: Ma che cazzo?
1: Solo musica senza parole.
0: Infatti, questa è pure cantata, ma Nuccia.
1: Ah, questa è cantata.
0: Lasciamo perdere, Nuccia. No, io ho capito che tu parlavi di Children, ma non è Children, è Fable quella che ascoltiamo.
1: Ah, ecco.
0: Perfetto.
1: No.
2: Radio PCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: canzone straordinaria che era annuncio di Robert Miles, la bellissima Fable, che pezzo meraviglioso.
1: Sì, pensavi avessi detto una grande cazzata, questo ha fatto solo musica.
0: Ha fatto solo musica?
1: Perché
0: sai che io mi ricordavo che c'era un pezzo che diceva Fable, ma forse la canzone dura 7 minuti, forse dopo dice Fable.
1: Allora, aspetta, voglio sentirla fino all'ultimo. 7 minuti voglio.
0: Di adesso,
1: Robert Miles.
0: Guarda, adesso cerco il pezzo di Robert dove canta, perché effettivamente
1: canta.
0: Poi, io mi ricordo che c'è un pezzo che c'era una donna che cantava, che faceva Fable. Fable.
1: Ah, quello secondo te è un cantato?
0: Secondo me sì.
1: Ma non a cagare.
0: Io mi ricordo che c'era una donna che faceva Fable.
1: Sembrava avessi detto che sa che cazzata al mondo.
0: Certo.
1: Beh, io me lo ricordo bene Robert Miles,
0: no,
1: questa musica faceva.
0: No, Robert Miles poi ha fatto One and One, che era tutta cantata, per dirti. Poi, però mi ricordo che su questa lo stesso c'era
1: ma
0: un pezzettino.
1: I pezzi più famosi di Robert Miles sono questi.
0: Beh, anche One and One è famoso.
1: Che hai menzionato prima.
0: Che ho menzionato prima.
1: Menzionato,
0: certo.
1: È questa. Vabbè, dai,
0: io mi ricordavo che fosse cantata anche Fable, posso sbagliarmi.
1: Stai cominciando a avere anche
0: Ma sul serio, ma sai che adesso mi sto chiedendo dove l'ho sentita questa donna che faceva Fable, forse mi sono sognata stanotte. Io adesso cerco.
1: Hanno fatto un'edizione da discoteca.
0: Ma forse c'è un remix, perché io non me lo spiego. Adesso,
1: ma senz'altro.
0: Adesso mi informo e ti dico, Nuccia.
1: Vabbè, senti, nel frattempo.
0: Al limite la faccio fare subito io quella versione, quella che c'ho in testa io.
1: Fable.
0: Ecco, faceva così il pezzo, proprio così.
1: Un testo straordinario.
0: Infatti ci ha scritto una vita per farlo.
1: Allora, voglio salutare Falegnameria Padone, Stile Design.
0: Io ti faccio il coro. Torniamo
1: seri, perché qui di cose concrete parliamo.
0: Sì.
1: Di porte, finestre, naturalmente per le vostre case. Ricordatevi che ci sono ancora tanti incentivi, approfittatene. Andate a visitare gli showroom, sono in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna Maikore. città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzone di Maroon 5, amici, si chiama Heroin, da Radio BCS all'interno della nostra mattinata. Io tra l'altro cerca ho trovato la versione che dicevo, perché effettivamente io mi ricordavo che c'è una versione cantata di Fable, che è questa, ve la faccio sentire. Senti, la ragazza faceva Fable, io ve lo ricordavo.
1: Testo è già eccezionale.
0: Testo eccezionale. Fable.
1: Fa parte della musica questo cantato.
0: Vabbè,
1: infatti.
0: Però insomma, vedi chi c'era la voce, io mi ricordavo questa cosa. E quindi ecco, c'è un'altra versione, non è quella che avevamo dentro il computer, ma un'altra. Io suonavo questa in discoteca, capito?
1: Per questo ti ricordavi sto Fable?
0: Io mi ricordavo sto Fable. Vedi, confermi che c'è, che dice Fable, che
1: sì,
0: poi
1: sì, confermo.
0: Sembra che ci avessi le visioni, perché sai che a un certo punto ho pensato, vuoi vedere che sono diventato matto, mi sogno le cose.
1: Mamma
0: perché,
1: mia,
0: sai,
1: che non succeda mai.
0: Che non succede mai, uno dice stai perdendo dei colpi, caro Gianni. Allora, stavamo parlando prima di tradimenti, ci siamo fatti una domanda, io e Nuccia.
1: Sì.
0: Ecco, ma noi. Ah, tu non trasepanda.
1: Dimmi quale.
0: No, dico, ma l'Italia come è messa?
1: Ah, giusto.
0: A livello planetario, ti ricordi che ce l'avevamo chiesto prima? Beh, insomma, siamo abbastanza.
1: Siamo messi bene?
0: Siamo in alto. L'Italia risulta il terzo paese più infedele al mondo, cara Nuccia.
1: Sono curiosa di sapere i primi due.
0: I primi due sono la Thailandia e la Danimarca.
1: Dai.
0: Sì.
1: Ma proprio paesi agli antipodi, poi, tra l'altro, perché
0: bravissima.
1: Thailandia, Danimarca.
0: Brava.
1: Anche culture molto diverse, voglio dire.
0: D'altro canto, sappiamo che la Thailandia è famosa per i massaggi, ci sarà un motivo se fanno tanti massaggi, forse sarà anche per quello.
1: Per il turismo sessuale.
0: Anche per quello, evidentemente, insomma, è un lavoro, per loro un lavoro.
1: Certo.
0: Poi non lo sappiamo, insomma, ma probabilmente è così. Per quanto riguarda gli italiani, i dati sui tradimenti sono abbastanza vari, sembra che tradiscano indicativamente tra il 45 e il 49% degli italiani. Ma sono dati abbastanza
1: che non si possono poi verificare più di tanti, perché mica tutti alla domanda ma lei tradisce,
0: certo,
1: risponde sì,
0: esatto. Io immagino che ti chiamano a casa, scusi, lei ha tradito, come no, guarda,
1: ma lei gliene frega, scusi,
0: difficile
1: fatti miei,
0: ecco, non so come li fanno questi sondaggi,
1: so,
0: eccetera eccetera. Altro interessante poi anche i luoghi dove succede, cara Nuccia, perché poi quello che tutti immaginiamo che il posto di lavoro sia il posto più galeotto, ed è effettivamente così.
1: Ma è per forza.
0: Pensa, il 60% dei casi, uffici ed aziende sono i principali incubatori di infedeltà.
1: Ma perché si sta sempre a stretto contatto, c'è,
0: ecco,
1: poco da fare.
0: Perché c'è la pausa caffè, cara Nuccia.
1: Perché l'occasione fa l'uomo ladro.
0: Bravissima.
1: Anche la donna,
0: assolutamente, perché non lo facciamo da soli, questo
1: sto
0: è chiaro.
1: Sto parlando uomo-donna. Ovviamente, perché non penso ci siano diversità in questi campi.
0: Ci sono anche dei luoghi che si stanno sviluppando sempre di più, le palestre ad esempio sono diventate un nuovo
1: luogo di aggregazione, niente di strano.
0: E poi sai cosa vuoi, tra un po' di sport, tutte ste endorfine in circolo,
1: ci
0: si predispone di più, insomma.
1: Certo.
0: Ma stanno crescendo sempre di più i luoghi digitali, quindi social network, chat segrete, oppure quelle applicazioni dove in qualche modo, insomma, si può scambiare
1: la
0: conoscenza.
1: Negli ultimi anni va molto il tradimento digitale, anche
0: digitale,
1: se
0: certo,
1: anche
0: certo.
1: Se per molti non è tradimento, per me un tradimento è già quando parte dalla testa.
0: Il famoso sexting, cioè praticamente ci si manda dei messaggi,
1: esatto,
0: o magari delle foto.
1: Ma c'è l'opinione comune che non è un tradimento vero e proprio, perché non c'è contatto.
0: Quindi secondo te è tradimento lo stesso?
1: È lo stesso, perché non è tanto il contatto fisico, purtroppo c'è il pallino del contatto fisico.
0: Però sono due cose diverse.
1: Sono due cose diverse, un tradimento parte già dalla testa, voglio dire.
0: Ho capito, ma allora a sto punto non si può neanche più fare una fantasia, cioè qui siamo, qui dici
1: ma
0: troppo.
1: La fantasia te la tieni per te.
0: E quella è una fantasia condivisa, comunque a distanza, dai, adesso insomma, secondo me ni,
1: Vabbè,
0: secondo me ni, dai.

0: musica dei Colors, che hanno addirittura due canzoni praticamente sul mercato in questo momento. C'è il loro pezzo personale Rolling Stone, sì. E poi c'è una canzone invece collettiva anche con Serena Brancale e Mark and Cramon.
1: Giusto, sì.
0: Quindi sarà un'estate da grandi protagonisti. È tempo di Colin Lissem. Stavo guardando tra una chiacchiera e l'altra, caranucce, tra un tradimento e l'altro.
1: Degli altri, naturalmente. Siamo qui al
0: ecco,
1: lavoro. Quindi.
0: Siamo pronti per farvi ascoltare la vostra canzone preferita, Gordo en Zonneveld. La canzone che ci avete segnalato si chiama Loco Loco.
2: Colin Lissem.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
2: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
2: Tesoro, non sei a teatro.
3: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
2: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
2: Pasticceria Ceolin.
1: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: 9 km.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo,

0: materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
2: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
2: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
2: Associazione Musica Chioggia.
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
4: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Finisce così la canzone di Emma insieme a Dal Comi, 10.33 del mattino, c'è Riservato per Due. Riservato per Due, buongiorno. Allora,
1: dimmi.
0: Siamo nel cuore dell'ora.
1: Davvero?
0: Eh sì, siamo alle 10.33, quindi un altro momento importante della nostra giornata dedicato a Simply the Best. Pensa che abbiamo John Bon Jovi nei prossimi minuti da ascoltare con Midnight in Chelsea.
1: Sì.
0: Canzone bellissima. E poi Raff, un momento di romanticismo. Abbiamo parlato tanto di tradimenti, però è bello anche ogni tanto parlare di cose romantiche, se sei d'accordo. Quindi mettiamo una bella canzone d'amore.
1: Vogliamo recuperare un pochino.
0: Vogliamo,
1: sì, perché
0: poi...
1: magari sembravamo un po' cinici, siamo sembrati un po' cinici, ma in effetti stavamo dando dei dati,
0: bravissime, okay. Noi abbiamo preso la notizia per quello che è, l'abbiamo girata ai nostri ascoltatori, insomma, quindi questi sono i dati. Poi naturalmente esistono le storie d'amore, esistono le storie d'amore con infedeltà, perché poi non è detto che uno non ami se è infedele, perché a volte può essere anche, ci potrei dire, per tanti motivi.
1: Sì, ci si può distrarre un attimo.
0: Esatto.
1: Un momento di stanchezza, di debolezza,
0: bravissima,
1: soprattutto quando si sta insieme da tanti anni può succedere.
0: Quindi ecco, non mettiamola sempre giù
1: nessuno
0: tragica.
1: Nessuno vuole colpevolizzare più di tanto.
0: Esattamente,
1: ecco.
0: Ma questa canzone di cui stavamo parlando
1: e invece è questa, poi
0: è
1: tra
0: molto
1: l'altro
0: bella, molto romantica,
1: molto
0: perché
1: bella.
0: Si chiama Sei la più bella del mondo.
1: E Raff l'ha dedicata alla moglie.
0: Ma pensa un po'.
1: Che stanno insieme da tanti tanti anni ed è veramente una coppia meravigliosa.
0: Vedete amici che si può fare, quindi loro sono l'esempio, come
1: fare.
0: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ecco.
1: Ma Raimondo ogni tanto faceva il farfallone.
0: Ma questo lo dici tu?
1: No, l'ha detto la Sandra.
0: Davvero? Non lo sapevo, ma veramente.
1: Ma sì, la Sandra ogni tanto deve avere qualche libera uscita.
0: Ah, ho capito. Sarà stato durante le partite di calcetto, sai che lui andava a fare calcetto. Solitamente le partite di calcetto sono...
1: Poi non so se erano
0: la
1: solo parole. Sai
0: chi
1: che lui faceva anche quella commedia lì, quella sitcom, dove faceva sempre il farfallone, appunto.
0: Certo, se era una posa.
1: Se era una posa, effettivamente. Però in un'intervista,
0: ha detto
1: Sandra, sì, che in tanti anni può succedere.
0: Vabbè, insomma, dai. Senti, le due canzoni, le ascoltiamo, c'è Simply the Best.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be close to you. Give me baby one more time. 90 is magic.

0: Non giove a Michigan, Midland Chelsea 1997, prima ancora sera più bella del mondo, Raff, momento di grande poesia.
1: Ogni tanto ci vuole.
0: Quando ce vo, Caranuccia.
1: Ci vuole. Ma dai, all'inizio di ogni relazione, noi donne, quante volte ce l'hanno detto?
0: Sei la più bella del mondo.
1: I nostri partner. Sì, i primi 15 giorni, 15-20 giorni, poi basta.
0: Ma a volte anche un mese, a volte anche un mese.
1: Ma sì.
0: Poi passa.
1: Vabbè. Allora, caro Gianni, salutiamo Carrozzeria Biasion, gli amici di Carrozzeria Biasion, amici e amiche di Carrozzeria Biasion. Se avete qualche problema con la vostra automobile, recatevi da Carrozzeria Biasion, lì c'è tutto, c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, noleggio, il soccorso stradale. A proposito, se avete bisogno per un incidente, avrete anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion vi aspetta allora in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar è Mora Mora.
10: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS

0: Lady Gaga Michigan Runaway, canzone che abbiamo molto apprezzato dalla colonna sonora del Diavolo Veste Praga, de Prada, de Diavolo Veste Praga.
1: Praga? Una città intera?
0: Una città intera. Meraviglioso. Un lapsus freudiano,
1: ma sì,
0: perché stavo pensando alle vacanze, vedi, venuto in mente Praga, chi lo sa, potrebbe essere un posto giusto dove andare.
1: Sai che mi hanno detto, io non ci sono ancora stata,
0: è molto bella,
1: ma mi hanno detto che è una bella città.
0: Ma sai un posto, ad esempio, che stavo guardando delle foto, che è molto bello e che dicono costa anche poco, è Sofia, ad esempio,
1: sì,
0: che
1: ma
0: è una città ancora,
1: paesi lì ancora si può andare,
0: sì,
1: la vita è meno cara che da noi,
0: ma comunque penso che alla fine poi sceglierò Berlino, che c'è un po' più di vita, insomma, sai che io ho bisogno di posti
1: dove
0: ci deve essere fermento, Senti, invece stavo leggendo qualcosa di interessante su come stanno cambiando le abitudini anche quando si va dal chirurgo estetico.
1: Ma sì, infatti ho letto anch'io questa notizia, perché veramente ci mostra qualcosa di molto diverso rispetto al
0: passato.
1: Certo,
0: perché un tempo, sai, si andava con la foto del personaggio famoso. Guarda, questo è Brad Pitt, fammi come lui.
1: Sì.
0: Che fantascienza, perché
1: le
0: poi
1: donne uguali, andavano
0: uguali
1: con le foto delle attrici.
0: Una che è amata, una che piace, non lo so.
1: Ma che ne so. Charlize Theron,
0: Charlize Theron, bravissima,
1: oppure l'altra lì,
0: sì, quelle super famose, qualche modella, super famose.
1: Sì.
0: Ecco, adesso invece è un po' cambiato tutto, si va con la propria foto però modificata dall'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: E questa è un po' la novità.
1: Beh, adesso si può fare, perché andare con la foto di un'estranea,
0: che poi tra le altre cose diventa davvero difficile, no? Perché per farti come gli altri devi cambiarti tutti i connotati, mentre tu magari fai una piccola operazione su al naso, agli occhi, alla bocca, cioè non è che fanno miracoli, voglio dire.
1: Sì, hai ma capito? È l'intelligenza artificiale che ti mostra che si potrebbero fare dei miracoli, ma non è così.
0: No, allora il problema dell'intelligenza artificiale poi invece è un altro, cari amici, perché poi è vero che loro magari ti fanno sulla tua faccia un piccolo cambiamento su un particolare. Il concetto è che poi il risultato non è detto che sia quello che l'intelligenza artificiale,
1: certo,
0: ti mostra, perché poi noi abbiamo delle caratteristiche ossee, di pelle, eccetera, eccetera, che non è detto che rispondiamo nello stesso modo
1: con
0: cui te lo dice l'intelligenza artificiale.
1: No, perché loro si basano su modelli statistici o canoni,
0: certo,
1: estetici normali.
0: Insomma,
1: non è che ti fanno prima l'esame della tua struttura ossea,
0: certo,
1: del tipo di pelle.
0: Hanno fatto una radiografia, insomma,
1: esatto,
0: quindi gli hai dato una foto, gli scrivi fammi il naso alla e loro ti fanno il naso alla.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi ecco, c'è il rischio magari di confondere quella che è il risultato della foto dell'AI come l'esempio di come si diventerà dopo.
1: No.
0: Siate prudenti, amici, perché non funziona esattamente così.
1: Non funziona così,
0: insomma.
1: Invece i chirurgi plastici si vedono arrivare questi e dicono fammi un così, devo venire. Non è così semplice.
0: Anche no. Però ecco, diciamo che sta cambiando proprio l'approccio. Una volta si andava con la foto del personaggio famoso, adesso si può fare qualcosa di più personalizzato, mettiamolo.
1: Una volta non c'era l'intelligenza artificiale, quindi.
0: Certo, grazie. Una volta non c'erano neanche le foto, se parliamo
1: appunto
0: tanti anni fa, neanche i chirurghi estetici, basta, abbiamo finito. 10:56, vi metto i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Una canzone molto Pinguini Tattici Nucleari, questa
1: molto
0: dei
1: Pinguini Tattici Nucleari. È il loro stile, insomma.
0: Sì.
1: Si sente subito che sono loro.
0: Guarda, potresti chiudere gli occhi, non vederli neanche.
1: Sì, sono loro, sono
0: però
1: i Pinguini.
0: Si capisce che sono i Pinguini, sono proprio loro. Allora, cara Nucci, io finirei con un'ultima cosa veloce: i complimenti a Hamilton, che ieri ha regalato una vittoria importante alla Ferrari.
1: Era ora.
0: Ci dispiace per Kimi Antonelli, non è andata bene ieri purtroppo per il pilota italiano, però siamo contenti che la nostra macchina, quindi comunque una vittoria italiana c'è alla fine.
1: O si tifa per la macchina o per il pilota a questo punto.
0: Noi comunque tifiamo per
1: entrambi. Va bene per tutti e due.
0: Ecco, la Ferrari a questo punto davvero sembra debba puntare su Hamilton, che sta ritrovando smalto, addirittura adesso è secondo nella classifica generale e si sta avvicinando anche a Kimi Antonelli, perché ragazzi il campionato è ancora lungo, per cui non è detto che non si possa cominciare a sognare, è vero.
1: Ma certo.
0: C'è tanta strada da fare, non facciamoci abbagliare da una vittoria, però, cara Nuccia. Non emozionarti, Nuccia, stai tranquilla.
1: Quanta strada ancora c'è da fare?
0: Ma tanta, sono appena al quinto, sesto Gran Premio, quindi c'è ancora veramente tanto mondiale.
1: Ce ne sono tanti.
0: Siamo solamente nella prima parte della stagione. Per cui, molto bene. Sarà una Ferrari combattiva e che sia Antonelli o che sia Ferrari, comunque noi italiani siamo protagonisti e questo ci fa molto piacere.
1: Non sappiamo per chi ti fare quest'anno.
0: Assolutamente, nell'attesa che un giorno Kimi Antonelli magari possa anche arrivare alla rossa di Maranello.
1: Ma io credo che sia un po' il sogno di
0: ma
1: tutti.
0: Ma credo
1: gli
0: sia
1: italiani.
0: Anche un po' un destino, cioè secondo me fra qualche anno.
1: Sì, vero.
0: Insomma, dai, che vuoi che la Ferrari non abbia voglia di portare.
1: Ho sentito dire anche
0: un
1: mio
0: italiano.
1: Marito.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: ieri.
0: Sì.
1: Io
0: mi ricordo, credo sia dai tempi.
1: Che arriverà la Ferrari
0: dai tempi di Michele Alboreto, che non abbiamo un pilota, ma non lo so, vado a memoria, non sono un grande appassionato di Formula 1, però io mi ricordo che ci fu il periodo in cui Alboreto era la Ferrari e quindi c'era proprio questo binomio macchina
1: sarebbe l'ideale
0: italiano.
1: Però vabbè, cioè, è importante,
0: vabbè, sarà quel che sarà, Nuccia,
1: quello che sarà. Comunque molto bene,
0: siamo alla fine.
1: Sì, vi saluto io a questo punto, ci risentiamo domani.
0: Ma io ci sono, tu ci sei
1: anche sì,
0: perfetto,
1: ne abbiamo parlato prima, le vacanze se ne parlerà
0: certo.
1: A settembre,
0: ma che vada, chiamami alle 7:30 come al solito. Va bene.
1: Ma io spero proprio di no, perché quello vuol dire che non sto bene, mentre io vorrei stare bene.
0: A domani, Nuccia.
1: Ciao, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centroveneto energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: What is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto.

0: altri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

parecchio in questa estate 2026, anche per lei un paio di successi e questa canzone in particolare che piace davvero tanto, bella da sentire, bella pure da cantare, Al mio paese. 11:16, siamo entrati nella seconda parte della nostra giornata, buongiorno a tutti voi, abbiamo salutato anche Nuccia e da questo momento fino alle 13 saremo ancora insieme con la nostra musica, i nostri successi e quelli che sono i vari appuntamenti di ogni giorno. Adesso una delle mie canzoni preferite, Sam Jacobs, questa si chiama I Don't Mind.

0: Stupidi, è lunedì mattina, è tempo di musica nuova. Vado a segnalarvi quelle che sono le novità di questa settimana. C'è un ritorno importante, anche perché per mesi abbiamo suonato Che Fastidio. Dito nella Piaga ritorna, c'è una nuova canzone per l'estate, si chiama Businessman.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto

0: 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Carlo, voglio la cucina nuova!
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo!
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, bellissima, 11.35. Tutta questa mattina abbiamo parlato insieme a Nuccia, in riservato per due, di tradimenti. Rimaniamo sul tema coppie questa mattina, ma soprattutto su quanto ci si mette ad esempio a dimenticare un ex, secondo la scienza. Cioè, hanno fatto proprio uno studio, si sono messi lì di buzzo buono e hanno scoperto che davvero ci si mette parecchi anni. Cioè, non è facile dimenticare una storia d'amore, se parliamo di una cosa vera, importante, che magari è durata anche parecchio. Pensate che per dimenticare un ex ci vogliono più di 4 anni solo per arrivare alla metà del percorso. Lo suggerisce uno studio dell'Università dell'Illinois, che tuttavia spiega come il tempo necessario vari notevolmente da persona a persona. Questo possiamo anche immaginarlo, insomma. Sono stati intervistati oltre 320 adulti di entrambi i sessi, di età media di 32 anni, che avevano vissuto una relazione di almeno 2 anni. L'obiettivo proprio era comprendere quanto tempo ci si mette a dimenticare una storia d'amore. Bene, analizzando i ricordi e i sentimenti residui, si è scoperto che ci servono appunto 4 anni per iniziare a dimenticare, ma in media ne servono circa 8 per arrivare proprio ad allontanare il ricordo, o quantomeno ad attutirlo in maniera importante. Non si tratta di una regola, come dicevo, ma varia da relazione a relazione. Poi dipende molto anche se poi si continua ad avere una frequentazione con l'ex. In quel caso si rischia che i tempi si dilatino ulteriormente, quindi a volte quando finisce è meglio proprio finirla per riuscire a dimenticarlo, altrimenti si rischia di tenere sempre in vita magari un sentimento che poi si protrae nel tempo. Questi sono i consigli che arrivano da questo studio, cari amici. Poi ognuno, insomma, ha il suo modo, il suo segreto e il suo approccio proprio in queste vicende per cercare di dimenticare gli ex. C'è anche il famoso chiodo schiaccia chiodo, che però non so fino a che punto può funzionare. A volte funziona, a volte un po' meno. Insomma, come dicevamo, ogni caso è un caso a sé. 11.37, tempo di Simply the Best. Vi faccio ascoltare 2 canzoni bellissime. Ci trasferiamo negli anni 80 con 2 hit piuttosto importanti di quel periodo, Vasco Rossi e poi il duetto tra Paul McCartney e Michael Jackson.

0: Michael Jackson, praticamente dopo la pubblicazione di Thriller e prima di Bad, uscì questo duetto con Paul McCartney, che era inserito nell'album di Paul che si chiamava Pipes of Peace, ed è stato un successo clamoroso all'epoca, è stata veramente una delle numero uno più importanti di quel periodo, un grande successo che abbiamo riascoltato in questo passaggio grazie anche a Super Coffee Shop. Quindi vi segnalo, cari amici, se avete voglia di iniziare bene la vostra giornata, da Super Coffee Shop potete scegliere le macchine del caffè Mocha d'Or, prezzi incredibili. Se poi l'abbinate al Montalatte avete veramente una possibilità di farvi un cappuccino straordinario come quello del bar, insomma la vostra colazione a casa, grazie a Super Coffee Shop, Viale Tirreno 86C a Sottomarina. Noi torniamo tra poco anche con le notizie dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola.

0: è Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
0: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Steve Lacy, amici, si chiama Bad Habit, ci ha portato anche alle notizie, quindi siamo pronti per lasciare spazio all'informazione della nostra città, una nuova edizione di Ultima Ora.
1: Ultima Ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie da Chioggia e Sottomarina. Sono tornate a Chioggia, meglio Sottomarina, le zone rosse. Il provvedimento è disposto dal prefetto di Venezia, Darko Pellos, con un apposito decreto, è entrato ufficialmente in vigore nell'ultimo weekend e rimarrà operativo fino al 23 di agosto. La misura è il risultato di un percorso strategico ampiamente condiviso nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il piano punta a blindare e tutelare le aree a maggiore vocazione turistica e balneare della città, storicamente caratterizzate da flussi massicci di residenti visitatori durante i mesi estivi. A Chioggia e Sottomarina le restrizioni e presidi mirati si concentrano su quelli che sono i nodi nevralgici, quindi il capolinea degli autobus, Viale Padova, Viale Umbria, Viale Trieste, Viale Mantova e il tratto di lungomare compreso tra Viale Veneto e Viale Umbria. Ancora dalla nostra città, dissuasore fai da te per impedire l'accesso delle moto e delle bici in Riva Vena. Sotto il portico dal quale si accede da Cale San Giacomo alle Fondamenta Vena, l'altro ieri era comparso un nuovo dissuasore destinato a impedire il passaggio di veicoli a due ruote di una certa grandezza. Si trovava arretrato di qualche metro rispetto a quello che già blocca il passaggio delle autovetture. In un primo momento i frequentatori della riva avevano creduto che i due paletti, bianchi e rossi, con la catenella trasversale, fossero stati messi dal comune. Nella tarda mattinata di ieri però è stato tolto di mezzo perché abusivo. L'ingombrante presenza del dissuasore fai da te era stata tempestivamente segnalata dal capogruppo della Lega Dolfin. Sul singolare caso è intervenuto anche il sindaco Armelao commentando un post comparso su un profilo Facebook. Premesso che nonostante i divieti dei ciclisti e dei motociclisti continuano a passare in sella, per cui bisognerà trovare una situazione naturalmente per fermare questa cosa, secondo il sindaco appunto la cosa non era consentita dalla legge, soprattutto perché serve anche il parere della soprintendenza. Si tratta di manomissione del suolo pubblico, i responsabili anzi rischiano sanzioni penali. Poi a un certo punto ieri sono scomparsi i due paletti. Ancora dalla città, questa volta parliamo di sport. C'è un pezzo di Chioggia nel primo storico scudetto conquistato dall'Inter Under 18. I nerazzurri, guidati in panchina da Fautario, si sono laureati campioni d'Italia superando il Bologna. Ebbene, tra i protagonisti c'è anche Kevin Moressa, che è proprio un giovane chioggiotto che ha vissuto un'annata ad altissimo livello. Il fantasista ha dimostrato di essere un uomo dai gol pesanti, ad esempio in semifinale ha realizzato uno dei gol del 4-4 contro il Torino, ha giocato quest'anno anche nella Youth League, quindi la Coppa dei Campioni per capirci dei giovani, e contro il Liverpool è stato autore anche di un gol. Ha messo a referto quest'anno 27 presenze per un totale di 1363 minuti, realizzando anche 7 gol. Complimenti all'ottima stagione di Kevin Moressa, neocampione d'Italia con l'Inter Under 18. Chiudiamo con un altro trionfo locale: Giorgia Piola è vice campionessa italiana alla trave a Lignano Sabbiadoro. Splendido trionfo per lo sport chioggiotto alle finali del CSI nazionale. A Lignano Sabbiadoro, Giorgia Piola, talentuosa atleta della palestra Fire Generation, ha conquistato una straordinaria medaglia d'argento nella specialità della trave, categoria medium ragazze, laureandosi ufficialmente vice campionessa italiana. In un contesto competitivo di altissimo livello, che vede confrontarsi le migliori ginnaste italiane, Giorgia è salita sul secondo gradino del podio dopo una prova magistrale. Tra l'altro la trave è anche uno degli attrezzi più complessi e che richiede un grande controllo fisico ed emotivo, e lei ha dimostrato una precisione millimetrica. Davvero complimenti. E con queste due notizie legate a due giovanissimi della città che ottengono grandi risultati, salutiamo e ringraziamo naturalmente l'informazione di Ultima Ora. Ritorniamo con altre notizie nel pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: canzone bellissima, sono passati un po' più di 20 anni. Eamon ci fece un'estate con questo pezzo qua, si chiamava Fuck It ed è stato un numero uno clamoroso proprio all'epoca, e io me la ricordo ancora perché fu un'estate un po' particolare, non c'era il classico tormentone spagnolo. Tu pensa ad un'intera estate dove non c'era nessuno che diceva vamos a ballar, un, due, tre, se una roba così, e quindi questa canzone fu veramente qualcosa di originale, cioè diventò il numero uno dell'estate pur essendo un pezzo che diciamo non aveva proprio delle connotazioni tipicamente estive, ma era un pezzo bellissimo, si chiamava appunto Fuck It, l'abbiamo riascoltato insieme. Cari amici, è tempo di salutare e ringraziare anche i nostri partner Falena Media Padoan, stile e design. Vi segnalo i bellissimi portoncini blindati, detrazione del 50%, approfittatene. Lo showroom si trova in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi. Sincronizziamoci, da quasi 5 minuti è mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
4: Buono!
3: Filetto di orata.
4: Adorabile!
3: Calamaretti serviti sulle

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

suggerisco un interessante itinerario e possibilità con una vacanza che inizia direttamente già dal viaggio. È stato creato, infatti, pensate, un treno che collegherà direttamente Milano e Disneyland Paris, ed è un treno a tema Frozen, quindi per tutte quelle famiglie che hanno dei piccoli impallinati, o meglio, spesso e volentieri sono più le femminucce impallinate con Frozen, ebbene c'è questa sorta di viaggio da fiaba che vi consente proprio di partire da Milano dentro questo treno tematizzato, ma già dall'esterno, c'è cioè proprio tutto il disegno di Frozen sulla parte esterna del treno, e poi ci sono anche alcuni servizi particolari all'interno proprio pensati per i fans, diciamo così, del cartoons. Ci sono tre partenze ogni giorno, alle 6, alle 12.10, alle 16.10 da Porta Garibaldi a Milano, e i prezzi tra l'altro sono anche abbastanza contenuti. Si parte da 49 euro a persona per sola andata in seconda classe, ma è possibile anche ottenere tariffe scontate se ci sono i figli. Pensateci magari se volete fare una vacanza un po' particolare, portare i bambini a vivere un sogno a Disneyland Paris, e lo potete fare anche con un viaggio in treno abbastanza comodo e veloce, e soprattutto con prezzi non esagerati. Potrebbe essere una bella esperienza per l'estate 2026. Ancora buongiorno, tra poco spazio alle vostre canzoni preferite. Se avete voglia di musica, 338 26 62 777, questo è il numero da utilizzare per mandarci i vostri messaggi WhatsApp.

0: direi bella carica la canzone di Avicii, Waiting for Love, che ci ha sicuramente dato una bella scossa di energia. Cari amici, ancora ben trovati, questa è la musica di BCS, ancora un buongiorno a tutti voi. Siamo in zona con le listen, quindi ci sono le vostre canzoni preferite. Piovono messaggi ogni giorno grazie ai vostri WhatsApp al 338 26 62 777. C'è anche chi ci chiama, devo dire, ancora con il centralino, lo 041 40 00 46. A noi in verità non cambia nulla, voi scegliete il metodo che ritenete più facile, più efficace, più pratico per voi, e noi siamo comunque sempre a vostra disposizione. Dicevo, con le liste, le vostre canzoni preferite, mettiamo la nuova di Shakira.
1: Con le liste.

0: Dai, ieri tra l'altro c'è stata anche la sfida molto affascinante, dobbiamo dirlo, tra Olanda e Giappone. Ho visto un pezzo di partita, il Giappone ha giocato molto bene, tra l'altro è riuscito anche a pareggiare nei minuti finali, ma la lezione più importante come sempre l'hanno data in termini di pulizia. Pensate che alla fine della partita tutti i tifosi giapponesi hanno raccolto ogni singolo rifiuto e anche gli spogliatoi dei calciatori erano uno specchio quando hanno finito, qualcosa davvero di straordinario, insomma, una vera lezione di civiltà che ancora una volta i giapponesi ci hanno dato. Non è la prima volta che succede questo quando ci sono manifestazioni di questo tipo. Evviva, c'è veramente tanto da imparare da loro.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare. Dimmi quando
2: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55

0: Ollus. Fai un gesto sociale.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sì, cari amici, proprio la canzone di Malika Ayan, bellissima la sua nuova canzone che si chiama Una possibilità, e noi ce la siamo messa proprio qui in ascolto questa mattina tra le nostre preferite di questi giorni. Evviva Malika, che abbiamo ritrovato dopo il successo sanremese. Ancora buon lunedì, buon inizio settimana e un buon divertimento con Radio VCS, che vi accompagna nelle vostre giornate di relax, di vacanza, pure di lavoro, e noi comunque ci siamo in qualsiasi contesto per mettervi sempre la musica giusta. Ad esempio, nei prossimi minuti abbiamo deciso di mettere in fila due successi degli anni 2000. Abbiamo scelto per voi Robbie Williams con Misunderstood, sta continuando il suo tour

0: planetario di grande successo, e poi ascolteremo Pharrell Williams con Happy.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One, two, three. 2K Hits.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande in tutto.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
3: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì sì, come no.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic.
9: Radio BCS.
11: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
13: Sport News.
12: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Tommaso Paradiso, amici con i romantici, c'è lo sport. Vediamo subito le ultime notizie della giornata.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con
2: Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Notizie dello sport: il Milan sembra abbia trovato il nuovo allenatore, dovrebbe essere l'ex Manchester United Amorim, che dovrebbe firmare entro le prossime 48 ore, è vicinissimo, si parla di un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione e dovrebbe essere appunto lui il nuovo allenatore rossonero. E poi c'è la ricerca del direttore tecnico, che in questo momento è l'altra casella vuota per quanto riguarda il Milan. Parliamo adesso invece di mercato Inter, c'è l'idea di un colpo galattico, il sogno è quello di arrivare a Camavinga. Se i tifosi si sono scatenati sui profili per quanto riguarda possibili trattative con Rodrigo o Arda Guler, visto che Marotta era in Spagna con il Real Madrid proprio per parlare anche di giocatori, ebbene a quanto pare invece il vero oggetto della trattativa dovrebbe essere Camavinga. 60 milioni il prezzo sparato dal Real Madrid, insomma davvero tanti, ma tra i nomi papabili per il centrocampo, oltre a quello di Koné e di Curtis Jones, ci sarebbe anche quello del giocatore francese che da qualche mese non è più così un titolare inamovibile per i Galacticos, e con l'arrivo di Mourinho potrebbe cambiare aria. Parliamo adesso invece di Ferrari, con la grande vittoria di Hamilton ieri, e adesso la Ferrari sta provando a rimettersi in corsa per il titolo del piloti di Formula 1, e a quanto pare dovrebbe puntare proprio su Hamilton, che sta facendo delle gare importanti e ieri è riuscito a vincere una gara preziosissima, l'unica tra l'altro non vinta da Kimi Antonelli, che anzi ieri non è andato a punti perché si è fermata la macchina e purtroppo non ha potuto concludere la gara. Parliamo adesso invece di campionati del mondo, giornata sicuramente interessante quella di ieri, una Svezia show, quella che ha battuto davvero in maniera pesante la Tunisia 5-1. Per quanto riguarda le reti, grandissime giocate di Gyökeres, che è stato uno dei protagonisti sicuramente del match di ieri. Per quanto riguarda invece l'Olanda, è stato un 2-2 contro il Giappone, partita che si è decisa all'89esimo proprio con un gol del Giappone che è riuscito a pareggiare. E anche oggi ci sono sicuramente tanti match importanti, se non erro dovrebbe esserci anche la discesa in campo dell'Argentina. Ranking ATP, Sinner numero 1 per la 76esima settimana, quindi nonostante il non buon esito del Roland Garros, Sinner continua a mantenere la testa della classifica, 8 azzurri tra i primi 100, è veramente qualcosa di importante che la dice lunga su quello che è il valore del tennis italiano in questo momento. Era tutto per lo sport, prossimo appuntamento con l'informazione sportiva nel pomeriggio.
5: Radio BCS. Unforgettable.
6: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
5: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Una delle più belle, una delle più amate di David Bowie, che stava vivendo un periodo di difficoltà e negli anni Ottanta incontrò Nile Rodgers, che diede praticamente una seconda giovinezza a David Bowie, portando tra l'altro un pubblico molto più giovane, anagraficamente parlando, ai suoi concerti negli anni Ottanta, grazie proprio a questa evoluzione che strizzava un po' l'occhio alla musica anche da ballare dell'epoca. Infatti Let's Dance fu un grandissimo successo anche nei locali da ballo negli anni Ottanta. Era il numero uno grazie a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con le ultime novità. Vi segnaliamo in questi giorni, in particolare tra le cose belle di Gioielleria Ballarin, anche le proposte degli orologi Daniel Wellington, che vi svolta il vostro look con questo orologio dal gusto vintage. Cari amici, vi aspetto come sempre domani, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di We Love 90. Tra poco 60 minuti dedicati ai ricordi di quel decennio.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Carlo, voglio la cucina nuova.
9: Se ci pensiamo.
8: Carlo, voglio il salotto nuovo.
9: Sì, ci pensiamo.
8: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
9: Subito!
8: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
8: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Euro

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6

0: veneziano.
1: I love il cicchetto.
0: Al cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Nel 1994 il pomeriggio dei ragazzi che stanno crescendo ha un solo nome, Solletico, condotto da Mauro Serio ed Elisabetta Ferracini. È un successo destinato a rimanere incancellabile nella memoria di molti.
3: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Claude.

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS e

0: 90.
1: Il 12 aprile del 1992 in Francia apre i battenti vicino Parigi Euro Disney. Con il nome di Euro Disney Resort, le presenze furono molto più basse delle previsioni dei manager della Disney. Nell'ottobre del 1994 Euro Disney cambiò il suo nome in Disney Paris. Con il cambio di nome, l'aggiunta di nuove attrazioni ed il riassetto dell'intero complesso, nel 1995 Disneyland Paris raggiunse finalmente il profitto.
0: We love 90. We love.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice.
5: Dove sogni diventano realtà.
6: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Bellissimo inizio di settimana, ieri una bella domenica di sole, con tanta gente in spiaggia, con tanta gente naturalmente in giro per il mare. Dico in giro per il mare naturalmente per chi tiene un'imbarcazione. È stata una bella domenica di sole, un po' ventilata, però si stava molto bene, devo dire, al sole. Ecco, si ritorna alla normalità. Radio BCS anche oggi con voi, la diretta che poi finisce alle 19, dalle 16 in poi naturalmente Paolo e Cinzia. Ma adesso la nostra musica, come ogni giorno da

limitare gli accessi, a volte la realtà supera di gran lunga la fantasia. L'intervento infatti non lo ha fatto, come dicevo poco fa, il comune, come dovrebbe succedere in questi casi, ma un semplice cittadino, ovviamente in barba a qualsiasi regolamento urbanistico, e ha messo questi due paletti. Se il motivo poteva anche essere in qualche modo lodevole, evitare che bici, moto passino a velocità sostenuta lungo la riva, le modalità sono a dir poco discutibili e il caso è diventato virale anche sui social, con lo stesso sindaco Mauro Armelao che è dovuto intervenire per conferma come questo lavoro non è stato fatto dal comune. Qui c'è una manomissione del suolo pubblico con risvolti che potrebbero essere anche penali perché manca il parere della soprintendenza. Un tam-tam mediatico che è andato avanti per diverse ore, ha fatto rapidamente il giro della città, tanto che attorno alle 13 di sabato 13 giugno, come naturalmente erano improvvisamente comparsi, allo stesso modo sono stati improvvisamente rimossi. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere della Lega Marco Dolfin, dice: incredibile quanto è successo. Qualcuno addirittura si è congratulato sui social con l'amministrazione comunale per la decisione di installarli, invece questi due paletti erano frutto di un intervento abusivo di qualcuno. Chi è stato non si sa. Ora farò un accesso agli atti per capire se qualche rappresentante dell'amministrazione comunale abbia avuto quest'idea, ma dubito sia andata così. Ecco, quindi questi paletti sono stati rimossi da Rivavena, erano stati messi appunto abusivamente. Mamma mia, mamma mia. Mettiamo Cioffi per i prossimi minuti, la canzone

0: di te.
1: Noemi, abbiamo sentito Farfalle, le 2:20 del pomeriggio, ci fermiamo tra poco.
2: Domanda, dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ragazza.
1: Buongiorno.
0: Bene, siamo arrivati alle 2:30 come ogni giorno a quest'ora, Simply the Best, e non solo a quest'ora naturalmente, con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Naturalmente in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto.

0: ed è la bellissima Halo di Adele, subito dopo Smash Mouth con I'm a Believer.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

temperatura, guardavo in questo momento che si aggira intorno ai 26 gradi centigradi, ma sicuramente sotto il sole i gradi sono sicuramente di più. E leggevo in questo momento che l'anticiclone si conferma dominante alle latitudini centro-meridionali europee, mantenendo condizioni di tempo prevalentemente stabile anche sul Veneto nel corso della settimana. Infatti nei prossimi giorni il tempo, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, sarà spesso soleggiato con clima caldo, anche se nelle ore pomeridiane sarà da mettere in conto una certa variabilità su aree montane associata a qualche rovescio o temporale di calore. Martedì in locale sconfinamento alle pianure pedemontane. Mercoledì sarà una giornata più stabile anche in montagna, dice Lorenzo appunto di 3bmeteo.com, con bassa probabilità di fenomeni pomeridiani, ma tra giovedì e venerdì i fenomeni diurni diventeranno più consistenti e potranno nuovamente sconfinare nelle ore serali in montagna. Sto parlando della montagna. Sempre nella seconda parte della settimana l'afflusso di correnti molto calde nordafricane, infatti avevano già previsto insomma molto caldo nei prossimi giorni all'interno dell'anticiclone, favorirà un'ulteriore intensificazione del caldo sulla regione con temperature massime comprese tra i 33 e 36 gradi giovedì in pianura. In particolare a Verona si raggiungeranno picchi di 35, a Vicenza 34, a Treviso e Padova 33, a Venezia 30, e farà caldo anche in montagna. Questa è un po' insomma la previsione della settimana per quanto riguarda il tempo. Mettiamo anche Merck & Cremont, questa si chiama

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

con Kylie Minogue, bellissima canzone, bellissimo successo, Can't Get You Out of My Head del passato, naturalmente, perché ci stiamo occupando di Unforgettable con Gioielleria Ballarina che trovate in Viale Padova Sottomarina, nuovi orologi Daniel Wellington vi vengono proposti, sono molto belli per lui e per lei. Orologio vintage con cassa piccola e squadrata, inoltre acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, passate da Gioielleria Ballarina che trovate in Viale Padova Sottomarina, regalatevi come sempre un'emozione. Ora esatta, le 15 in questi istanti.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: in forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real,
11: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: unica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

7 questa mattina. Un incidente grave dove ha perso la vita un ciclista di 65 anni è successo proprio questa mattina sulla Via del Mare all'altezza di Candiana, sulla Monselice Chioggia. L'incidente ha visto coinvolti una moto e una bicicletta, ad avere la peggio proprio il ciclista, che purtroppo ha perso la vita. Sul posto sono arrivati sanitari del SUEM, necessario anche l'intervento dell'Eli Soccorso, giunto dall'ospedale di Padova, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare, è stato portato in ospedale anche il Centauro, ma le sue condizioni non sono gravi. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per capire la dinamica dell'incidente sulla Monselice Mare. Forti rallentamenti e lunghe code, purtroppo. Sono le 15:10.

0: Real Lover. Abbiamo sentito anche Sienna Spyro.
1: E adesso il tempo di novità, arrivati al passaggio dedicato ad Out Now, quindi con le novità musicali, con Harry Styles che ci canta la sua nuova canzone, si chiama Dance No More, naturalmente con Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina, un'estate bollente. Sì, sì, sì, sì, questa settimana hanno chiamato veramente molto caldo, ma l'estate bollente è soprattutto da Planet Bike, dove trovate veramente una grande esposizione di bike con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Quindi andate a vedere queste bellissime e-bike con un assortimento veramente incredibile. Ricordiamo, e-bike di qualità superiore, con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. E poi arriviamo al prezzo, beh, come sempre super accessibile. Paghi con comodo la tua bici a rate senza busta paga, e ricorda che ovviamente nell'officina specializzata di Planet Bike si riparano qualsiasi tipo di bici. Quindi se avete problemi passate da Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina, entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici. Ma che bello!
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike,
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop,
12: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.
11: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri, ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, noto in Cina come Chop Shop, che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari. Secondo la DDA di Firenze e la Procura di Prato, le indagini hanno fatto individuare un'organizzazione che sarebbe stata in grado di assicurare un servizio finanziario sia per i pagamenti di narcotraffico sia per le transazioni a nero di merce tra aziende cinesi con elevata professionalità e pericolosità. Tra movimenti di somme da narcotraffico internazionale e reati fiscali, la DDA quantifica la capacità illegale di 80-100 milioni di euro l'anno per almeno 3 anni di esercizio criminale, quindi veramente una scoperta incredibile. E naturalmente questa banca, che sembrava a posto, sembrava tutto ok, tutto in regola, invece niente da fare, tutti questi soldi erano movimentati grazie al traffico, in particolar modo appunto di droga. Bene, allora andiamo avanti. No, c'è anche la foto qui in internet, cioè proprio con queste mazzette di soldi, fa proprio vedere tutti i soldi, quindi veramente una bella scoperta da parte appunto della DDA di Firenze. Simply the Best, anni 90, Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, subito dopo Jennifer Page con Crash.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
7: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

Scusi, tu cosa fai questa sera? Allora, 1, 2, 3, la musica la scegli te, primo appuntamento della settimana, iniziamo bene. Oggi con Adriano che ci contatta e che ci richiede tre canzoni di un gruppo che tutti quanti conosciamo, che abbiamo anche insomma amato perché hanno fatto delle canzoni molto carine. Sto parlando dei Cure, ve li ricordate? Lullaby, Close to Me, sicuramente sì, gruppo musicale britannico. Si è formato nel 77 a opera di Robert Smith e Lawrence Turhurst, e poi la band naturalmente nel corso degli anni ha subito diversi cambi di formazione, anche se Robert Smith ne è sempre stato, diciamo, l'elemento principale, fondamentale della band. I Cure hanno pubblicato 14 album in studio, diversi EP raccolti, oltre 40 singoli, hanno venduto più di 30 milioni di album in tutto il mondo. Il disco più venduto è l'album Disintegration, in 3 milioni di copie complessive tra Regno Unito, Stati Uniti e Italia. I Cure hanno avuto nella top 10 13 album e diversi singoli. Bravi anche i Cure. Allora arriviamo al dunque con Adriano che ci richiede Close to Me dell'85, passiamo all'89 con la famosa Lullaby, per chiudere con il 1992 e sentiremo in chiusura Haig. Cure oggi con noi, 1, 2, 3, la musica la scelta.

0: E questi sono i Cure, oggi con noi in 1, 2, 3 la musica la scegli te per accontentare Adriano, che ci ha richiesto tre canzoni, tre singoli, ovviamente dei Cure con Close to Me, Lullaby ed High in chiusura. Ciao Adriano, buon pomeriggio. C'è Unforgettable con Falegnameria Paduano e Stile Design. Ritorniamo indietro negli anni, ovviamente negli anni 70, 1979. Mamma Maremma, Umberto Tozzi.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Paduan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Paduan presenta Unforgettable.

0: gli anni passati, ogni tanto insomma lo risentiamo con una delle sue canzoni, ovviamente del passato. Questa era Mamma Maremma ed era l'Unforgettable delle 16 con Falegnameria Padoana e Stile Design, che vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina Sottomarina. Quindi se state rinnovando casa, affidatevi alla loro grandissima esperienza in fatto di serramenti, ovviamente solo ed esclusivamente di qualità, in vetro alluminio con tante finiture di tendenza. E poi come sempre ricordiamo i portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa con la detrazione del 50%. Strada Madonna Marina 325 Sottomarina. Bene, io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon lunedì pomeriggio, ci sentiamo domani, vi do l'ora esatta, le 16:04, buon pomeriggio.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
15: La migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa? We'll be right back.
17: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

E quindi siamo già a metà giugno? Così, pum. Era maggio, ieri. Per me ieri era maggio, oggi è già il 15 giugno. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Anche a voi il tempo passa così.

quella che non ci piace se è così calda, però ci sta. Oggi è lunedì, quindi inizia anche una nuova settimana. Abbiamo già detto il 15 giugno, il nostro appuntamento classico 16-19, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, appunto, tre ore da trascorrere insieme. Sono un po' distratta? Sì, forse sì. Vedevo ripia. Non posso neanche dire prendo un caffettino per svegliarmi, perché non bevo caffè. No caffè, no caffè, per cui non lo so come mi sveglierò. Beh, con la musica sicuramente. Per questo ho messo adesso la mia canzone preferita. Sì, abbiate pazienza. Mi faccio un'autodedica. Tame Impala con Dracula.

0: Volevo sapere se valissi qualcosa senza status, senza i miei soldi, senza amore. Bella la riflessione di Madame. Proprio in questi giorni ho fatto un po' di chilometri in macchina e stavo ascoltando Madame e io riflettevo a mia volta che, caspita, a soli 19 anni riesce a scrivere testi così profondi, davvero fantastica, senza contare che solo 19 anni ma è con noi da molti anni ormai, saranno almeno 4 anni che sentiamo Madame, quindi brividi quando sentiamo le sue canzoni. Questa era Volevo capire insieme a Marracash, ora noi ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco torniamo con The Colors.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina Isola.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate è a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari.
5: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
4: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bene, The Colors con Rolling Stone sono in un paio di canzoni attualmente, The Colors in circolazione con due canzoni. Va bene, allora invece parliamo di cose serie, parliamo, lasciamo stare, sento un rumore, è il mio telefono, altro che
1: il mio telefono. È arrivato,
0: sta parlando, sto parlando io che ha il coraggio di parlare.
1: I fantasmi ci sono
0: veramente. Allora, parliamo di cose serie, diciamo, parliamo delle vostre gomme che vanno cambiate, ci vogliono le gomme estive, quindi cambiatele subito, siete in ritardo di modi, tanti mesi. Noi vi consigliamo Roberto Gomme Chioggia perché vi propone rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, e con l'arrivo di questa stagione andate a scoprire anche le nuove promozioni, cioè controlli completi, manutenzione offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, ormai è andato il penultimo anche. Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme Chioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora protagonisti gli anni Ottanta, perché questo è l'appuntamento con Simply the Best, dedicato proprio a questo decennio che tanto ci piace. 1983, Spandau Ballet con True. 1984, Colton Crab con War Song.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
8: Ah no? E dove siamo?
10: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro.
13: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS e

0: perché sono andata a Bassano, all'andata tutto bene, quindi non me le aspettavo, al ritorno deviazioni, ci ho messo molto di più, poi c'era anche traffico.
1: Tu dici, non ho fatto la Romea per non aver problemi, poi alla fine era meglio farla.
0: No, la Romea è chiusa per un tratto, si fa praticamente la strada dell'Argine.
1: Non facendola io non ce l'ho. Okay.
0: Esatto, la cosiddetta strada dell'Argine, però è anche molto stretta, per cui con il traffico che c'era sabato e domenica ci sono state chiaramente lunghissime code e deviazioni anche che ti fanno perdere un bel po' di tempo, però...

0: Alternative non ne abbiamo.
1: No. No, perché anche a me non piace né stare in coda né tantomeno poi fare altre strade. Guarda, credetemi, anche perché soprattutto sabato alla fine ero quasi arrivata e quindi ho detto finalmente vado a casa. Deviazione, ci ho messo veramente tanto tanto di più. Però, e mi lamento anch'io, però io disse poi, che ne so, cade la strada, ci sono incidenti, cose di questo genere, cosa poi diciamo? Potevano farlo,
0: esatto,
1: perché non l'hanno fatto.
0: Vergogna.
1: Qui è veramente difficile capire come stanno le cose, cosa si poteva fare prima, se si poteva prevedere, alcuni parlano di previsioni, non so se si possono prevedere queste cose, ma
0: non lo so.
1: Però ci vorranno almeno 7-10 giorni.
0: Esatto, io credo che ANAS, che i lavori li conosce, magari forse viene da dire dovevano prevederlo un po' prima, ma sai, col se e col ma possiamo.
1: Beh, un cedimento stradale non penso che puoi prevederlo. Poi dipende dov'è, com'è.
0: Le strade le conoscono, però non lo so. Se proprio vogliamo tirare dentro qualcuno, ANAS è la responsabile. Se una squadra va male, è l'allenatore, cioè il proprietario della squadra che ha responsabilità. In questo caso, ANAS dovrebbe seguire di più, ma ripeto, è proprio perché vogliamo andare in cerca di qualcuno da additare come responsabile, ma in definitiva vabbè, comunque finché, quant'è che la Romea ancora stanno sistemando, quanto sarà il tempo?
1: Te l'ho detto, circa 7-10 giorni,
0: una
1: dicono,
0: decina di giorni,
1: sì,
0: quindi poi, prima di luglio vediamo. Insomma, eccetera, poi si sa che poi va avanti sempre prima. Qualcosina va bene,
1: sì, anche perché è appena stata chiusa praticamente sabato.
0: Va bene.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

collaborazione con Gioielli Ballarino. Oggi è lunedì, penso che siano chiusi, non so se c'è un orario estivo, ma non penso, penso che lunedì sia sempre di chiusura, ma da domani mattina andate a vedere i nuovi orologi di Daniel Wellington, sia per lui che per lei, sono quelli vintage con cassa piccola e squadrata. E sappiate che se acquistate adesso un orologio di Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi approfittate di questa bella occasione che vi offrono Stefano, Anna e Karin, che vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande intorno.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
16: Acquista!
17: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
16: Guida!
17: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
16: risparmia!
17: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
18: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
17: Con Take and Drive vinci sempre tu.
18: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
19: Una città? Chioggia. Una radio BCS.
20: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Cizia, tu so che segui il mondiale, insomma,
1: come no,
0: lo
1: sì,
0: segui
1: sì,
0: tutte
1: sì,
0: le, i giorni, tutte
1: sì,
0: le
1: sì,
0: notte.
1: Sì, qualsiasi,
0: anche,
1: esatto, qualsiasi tutte, ora, lo so che alle volte le partite sono ad orari impossibili, ma io sto sveglia tutta la notte per le partite.
0: Honduras, so che segui l'Honduras, giusto, il Costa Rica.
1: Sì, Honduras, Ale.
0: Proprio sei tifoso dell'Honduras. La cosa che invece mi è piaciuta molto, oltre al fatto che è un mondiale molto brutto, oserei dire, non perché manca l'Italia, ma è proprio piatto, non mi piace affatto. Queste sono delle partite che mi sembrano brutte. E, ieri però c'è stata una partita molto bella tra l'Olanda e il Giappone, finita 2-2, ma non è tanto la partita in se stessa. Parte l'Olanda, ripresa dal Giappone, segna l'Olanda, ripresa ancora dal Giappone. No, è quello che è successo dopo la partita.
1: Che è successo? Che è successo?
0: Dopo la partita, i tifosi del Giappone si sono fermati, hanno pulito la parte loro di stadio, riempendo sacchi.
1: Non mi stupisco.
0: E l'hanno buttata via. Cioè,
1: solo ragazzi, la parte loro, però, giustamente.
0: La parte loro, quello che capivano che era loro. Sono la loro parte e sono andati via, hanno pulito tutto nei sacchi,
1: tutto pulito.
0: Perché hanno detto: noi andiamo, ci ospitano, non vedo per quale motivo dobbiamo sporcare e basta, noi andiamo, puliamo quello che abbiamo sporcato.
1: Che bello,
0: dei
1: vedi,
0: signori,
1: se tutti facessimo così.
0: Il video è diventato virale, ma c'è una cosa però, Cinzia, su questo che voglio dire, che è diventata virale ma ormai quasi è diventata una normalità, perché dove vanno fanno questo, perché quindi ci sarebbero 20.000 video virali, ma poi ti stanchi di vederlo, perché
1: vabbè,
0: per loro
1: la prima
0: non
1: volta è
0: sì, loro non lo fanno. I giapponesi non lo fanno per essere ripresi,
1: ma no, certo,
0: lo
1: però
0: fanno perché
1: lo
0: è
1: fanno
0: la loro cultura,
1: certo,
0: la loro cultura. Quindi complimenti ai giapponesi, insomma, che hanno fatto una cosa strepitosa.
1: Che bello. È uno dei miei sogni andare in Giappone.
0: È uno dei miei sogni tantissimo, che tu possa
1: che tu vada,
0: rimanere là.
1: È vero,
0: rimanere
1: sempre,
0: là,
1: sempre
0: rimanere
1: stesse
0: là.
1: Cose,
0: ma possiamo, ma perché le penso veramente?
1: Oh, ma che noia.
0: E quindi
1: che
0: si potrebbe
1: barba,
0: via televisione, tu fai il programma.
1: Facciamo i collegamenti con StreamYard.
0: Potrebbe essere. Certo che si può.
1: In Giappone? Mandi il link.
0: Esatto. Poi però potrebbe, il problema è la differenza di fuso orario.
1: Sì.
0: Se non vado errato dovrebbe essere 10 ore.
1: Un bel po' di ore, sì.
0: Quindi se qua sei avanti, se qua sono.
1: Non so però
0: le,
1: se è avanti o indietro.
0: Avanti. Tu lo vedi prima l'alba, quindi se qua in questo momento le 17 sono le 3 del mattino. Circa le 3 del mattino a Tokyo in questo momento qua. Non male, Potresti fare il programma. Ciao, buongiorno a tutti. E tu con i bigodini, sai che sei
1: con i bigodini. Ma dove sei rimasto?
0: Sei stata a letto con i bigodini.
1: Ma c'è qualcuna di voi ancora che si mette i bigodini per andare a nanna?
0: Sì.
1: Non penso proprio, dai.
0: Ma
1: adesso
0: sì,
1: ci sono altri sistemi per arricciarsi i capelli, ci sono le spazzole, le cose.
0: Allora, aspetta un attimo, a Tokyo in questo momento ti va anche bene.
1: Che ore sono?
0: Mezzanotte e un quarto. Quindi volendo ci stai anche
1: fare
0: dentro.
1: Possiamo anche fare il collegamento.
0: Ciao.
1: Tu allora, alle 5 e io
0: arigato,
1: a mezzanotte prima di andare a nanna. Arigato.
0: Quindi iniziereste alle 11 e finireste alle 2 del mattino. Va bene. Ciao Cinzia. Arigato. Arrigatoni.
1: Mi dai un contributo per il viaggio?
0: Gino.
1: Contributo per il viaggio.
0: No.
1: Oh, dici che non ce la faccio? Sentiamo la canzone nuova di Ariana Grande, meglio, stiamo un po' con i piedi per terra, altro che in Giappone.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Now, al solito in collaborazione con Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a vedere quante belle bici ci sono, quelle anche elettriche con motore potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, prezzo super accessibile come sempre, pagate con comodo, a rate e senza busta paga. E ricordate anche che nell'officina specializzata si riparano tutti i tipi di biciclette, quindi andate a fare un bel giretto da Planet Bike, che vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Qualcosa di nuovo?
1: Pizzeria da Leo.
0: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
0: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sicuramente. Adesso abbiamo un collegamento specialissimo con la nostra Giulia Nordio, che abbiamo intervistato qualche giorno fa per questa traversata in gommone. Ciao Giulia!
1: Ciao, ciao a tutti!
2: Come sta andando il Raid Mediterraneo in Rosa 2026? Dove sei adesso, Giulia?
1: Benissimo, adesso siamo a Termoli, siamo arrivate stamattina a pranzo verso mezzogiorno e mezzo circa, l'una. Siamo partite verso le 6 da Potenza Picena, quindi abbiamo fatto una sosta per rifornimento, proprio toccato e fuga a Pescara. E abbiamo trovato un po' di mare, qualche onda, un po' di vento all'inizio, e poi però circa quasi alla fine siamo state fortunate a trovare un mare molto tranquillo, quindi siamo andate senza problemi.
2: Quindi senti in Abruzzo adesso, giusto?
1: Adesso siamo in Puglia.
2: Ah, in Puglia, già Termine, già in Puglia, esatto.
1: Siamo in Puglia, sì.
2: Sì. Quindi allora qual è il vostro punto prossimo, cioè della serata dove vi fermerete?
1: Domani mattina ripartiamo, penso sempre mattina presto, penso sì, sempre verso le 6, per arrivare a Margherita di Savoia.
2: Quindi c'è ancora Puglia, giusto?
1: Sì, ancora Puglia dovrebbe essere.
2: Ok,
1: sì.
2: Ok, perfetto.
0: Tu ci hai preso gusto, Giulia, dovevi scendere molto prima, invece sei ancora lì? Che è successo? Raccontaci.
1: Esatto. Dovevo fare solo la prima tappa, scendere a Rimini, e poi tra un po' una chiacchiera un'altra ho fatto anche la seconda tappa, e poi ho detto ok, mi hanno convinto a fare qualche giorno in più, penso fino a mercoledì, credo.
0: Quindi ti è piaciuto tanto, era la tua prima volta, non sapevi cosa aspettarti,
1: sì, sì.
0: E ti è piaciuto.
1: Un'esperienza bellissima, sicuramente, sì.
2: Giulia, a sto punto qua, hai fatto 30, fai 31, arriva fino a Genova.
1: Magari, tutta quanta è un po' impossibile. Loro arriveranno fino a Crotone per poi fare una pausa estiva. Io credo di non farcela fino a Crotone perché purtroppo devo lavorare, anzi posso dirlo, se qualcuno vuole io cerco qualcuno che venga a lavorare da me, così magari mi sostituisce.
0: Sì, un sostituto cerchiamo.
2: Dovrei avvertire tuo padre però, se è d'accordo.
1: No, grazie a lui ho potuto fare qualche giorno in più perché mi hanno detto ok, vai pure, ci arrangiamo noi.
0: Ottimo.
1: Un po' in ufficio.
2: Bene, bene. Allora, ti aspettiamo magari quando finisce il tutto, ne parleremo ad ottobre, sarò errato, quando finirà tutto, quando finirà, quando ci
1: allora,
2: sarà
1: l'ultima l'arrivo. Tappa sarà proprio alla fiera di Genova, settimana di ottobre, esatto.
2: Allora
1: sì.
2: Magari tirando le somme, magari al telefono, verrai qua al telefono con qualche poi tua collega, ci collegheremo via video,
1: certo.
2: Sarà bello.
0: Bene, a presto allora.
2: Grazie,
0: Giulia, buona avventura.
1: Ciao, grazie a tutti, ciao.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Hey.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: bizzarro in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Spesso ci sono nuvole, insomma non si capisce bene, non abbiamo giornate limpide che durano tanto, cambia repentinamente.
1: Arriverà il Niño,
0: arriverà il grande caldo.
1: Allora lì dirai che bello quando le giornate cambiavano repentinamente.
0: No, infatti io il caldo non è che lo amo così tanto, non quello caldissimo, no. Quindi lunedì avremo 33 gradi, martedì 34, prossimo, la prossima settimana.
1: E lì è repentino il cambiamento.
0: È lì repentino.
1: quel grado però che si fa sentire.
0: No, beh, che quel grado, adesso siamo 28-29.
1: Appena, pensavo di più.
0: Sì, 30.
1: Sei già andato in spiaggia te.
0: Ma una volta sola, forse due.
1: Non ho ancora iniziato a fare quell'estate
0: Non è ancora iniziata l'estate, calendario.
1: Già,
0: per cui.
1: Domenica sarà. Domenica sarà ufficialmente l'estate,
0: anche per il calendario.
1: Tu la senti quest'estate?
0: No, non
1: tantissimo, nemmeno.
0: È tutto sottotono.
1: Vogliamo dare una notizia?
0: Che notizia?
1: Notiziola così veloce, che se ha conferma ci divertiamo. Hai trovato il sindaco, si può dire? Giovedì sarà.
0: Ma perché devi spoilerare tutto?
1: Diciamolo, il sindaco ha detto che giovedì sarà con noi.
0: Sì.
1: Abbiamo per parlare appunto della vicenda estiva, ore 22 chiude. Sarà con noi in diretta, ce l'ha detto.
0: Sì.
1: Poi se non verrà.
0: Ma no, viene di sicuro, ma ci mancherebbe altro. Alle 16:30, per cui preparatevi anche se avete delle domande. Noi faremo la diretta via Facebook sulla nostra pagina BCS Paolo e Cinzia.
1: Esatto.
0: Quindi magari lì potete anche fare le vostre domande, ok? Quindi giovedì il sindaco sarà con noi, Mauro Almenao, alle 16:30.
1: Va bene, ma volevi dirlo tu dopo, più tardi, o non volevi dire niente?
0: No, magari nei prossimi giorni.
1: Io metto le mani avanti.
0: Cioè, fare un post, così magari tutti sono pronti.
1: Vabbè, lo facciamo.
0: Lo facciamo il giorno prima, lo facciamo mercoledì. Avvertiamo che il giorno dopo ci sarà il sindaco con
1: mercoledì.
0: Noi. Dai, fatta.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: UB40 qualche anno fa, 1993, ed era I Can't Help Falling in Love. Parliamo di Falegna Maria Padoan e Stile Design, li salutiamo perché sappiamo che ci stanno ascoltando. Bene, loro vogliono ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi sia esterni che interni. Poi rinnovate la vostra casa, questo è un altro consiglio, con porte di design in vetro e alluminio di altissima qualità, con un sacco di finiture di tendenza. Quindi perché non mettere in sicurezza anche la vostra casa, quindi tutto ciò, la vostra casa, la vostra famiglia? Quindi potete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione della metà del 50%. Falegna Maria Padoan e Stile Design vi aspettano a Sottomarina, non lontano da casa vostra, nel loro showroom di strada Madonna Marina. Vi do anche il civico, che è il 325, non si sa mai. Quindi i fratelli Padoan li salutiamo, li abbracciamo, grazie per ascoltarci, e ci hanno proposto e ci hanno offerto l'appuntamento con Unforgettable.
1: Pochi secondi alle 18.

0: 12 giugno, ore 18:30. Inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito!
10: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
12: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
10: Carlo, andiamo!
13: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
14: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
13: inferriate, ringhiere,
14: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
13: portoni scorrevoli industriali,
14: strutture per parcheggi coperti modulari,
13: strutture e macchinari inox per littica,
14: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
14: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
15: Gabbiano 2, I love you. Anna mai core.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: i nostri festeggiati. Come no? A me piace, perché è proprio allegra allegra, per i compleanni va benissimo secondo me. Attenzione, perché abbiamo
1: di chi compie 12 anni, 11 anni.
0: No, anche chi compie più anni. Attenzione, perché abbiamo due festeggiati, Marco e poi c'è Sal. Sal, Salvino, tu conosci Marco?
2: No, di Marco e Chiusa ce ne sono tanti.
0: Ma io so che Marco ti conosce, quindi vi conoscete. Marco, parla un po' di qualcosa di riconoscibile.
3: Allora, come Marco non mi conosce nessuno, mi conoscono come Pantera.
2: Il mitico Pantera.
0: Hai capito, il Pantera.
2: Il mitico Pantera.
1: Sembra Erpatata, Erpantera.
0: Sal, a te come ti chiamano? Sal, sicuramente.
2: No, io mi chiamo Salvino, ti mi chiamo Salvino.
0: Ah, ecco. Ok.
1: Ah, senti, ma quando ha vinto Sal da Vinci te l'hanno detto? Ti ha fatto due battute, però.
2: Guarda, mio papà si chiamava Vincitore e tutti lo chiamavano Vinci. Quindi possiamo perdere.
0: Quindi tu sei Sal da Vinci,
1: avevi predetto in anticipo chi vinceva Sanremo, altro che.
2: E in più Vinci c'è un comune che si chiama Salvino.
0: Allora,
1: tutto lì,
0: Quindi abbiamo...
1: cioè, adesso mi spaventa sta roba, devo essere sincero.
0: Abbiamo con noi Sal da Vinci e Erpantera.
2: No, Sal da Chioggia.
0: Sal da Chioggia. Ma come mai Pantera, Marco?
3: Ero aggressivo.
0: Eri aggressivo? Aiuto, che paura!
1: Veramente? Eri di quelli che ci dava dentro se si arrabbiava un pochino?
3: Ero aggressivo.
0: E adesso ti sei calmato? No.
3: Sì,
0: mi sa che Sal non è d'accordo.
1: Marco, sei in diretta da Re Bibbia? Da dove sei adesso?
0: Infatti, veniamo a portarti le arance, Marco. Le arance?
3: Comunque, era un dominio, l'ho dato ancora alle elementari, quindi era una cosa.
0: È passato, è passato sì. Tanto tempo, dai.
3: Sì, quindi.
2: Ragazzi, quella volta che Claudia ha sbarcato qui e gli hanno dato il nomignolo.
1: Sentite come state passando questa giornata, Marco, come la stai passando? Come te la stai?
3: Allora, sono su un garage che faccio dei buchi.
0: Dei lavoretti.
1: Scusami, uno che è aggressivo, cosa può fare il giorno del suo compleanno?
0: Spacca tutto.
1: Ma il bello che non è il suo. Cioè,
0: capisci? Chiaro.
3: La storia mia è un po' lunga, perché io festeggio gli anni in tre giorni.
0: Perché?
3: Perché io sono nato il giorno 13, però quella volta mio papà si è dimenticato e è andato due giorni dopo a darmi giù. Quindi io festeggio 13, 14 e 15.
0: E il 14 non c'entra niente, ce l'hai messo dentro perché è in mezzo.
3: Al 13 ho festeggiato con la mia famiglia, ieri ho festeggiato con gli amici e oggi con tutti quelli che mi conoscono.
1: No, ma il bello, ma Marco, che io mi immagino tua mamma, sei andata a prendere contro tuo papà, sei andata a prendere il formaggio, mi sono dimenticato, hai preso il sale, hai dimenticato, hai portato tuo figlio. No, mi sono dimenticato. Quindi proprio il massimo, è veramente.
3: Sì.
0: E tu sai che cosa stai facendo in questo momento?
2: Adesso sono fuori casa mia, sono andato a mangiare fuori Chioggia, a Baricetta, dove si mangia bene, si paga poco e si mangia tanto.
0: Ah, ok.
1: Ad Adria.
0: Ha dato un consiglio, quindi.
1: Ad
0: Sal.
1: Adria.
0: Dalle tue parti.
2: Dopo Adria Baricetta, alla trattoria, antico bar da Giulia.
0: Okay.
2: Faccio anche pubblicità.
0: Segnatelo, Paolo, che andiamo a magna. E poi,
2: ve lo consiglio.
0: Poi cosa fate stasera? Marco, soprattutto tu, non vorrai mica stare in garage tutta la sera, vero?
3: No.
0: Che si fa dopo?
3: Stasera ormai ho due giorni, stasera tranquillo a casa con la moglie.
0: Ah, ok. Cosa sa la moglie? Cosa?
2: La moglie deve andare a aprire il garage perché l'ha chiuso là.
0: L'ha chiuso, sì.
2: La Manuela sì, l'ha chiuso là.
0: Bello.
1: Penso vi conosciate bene, dai, l'abbiamo
3: capito. Siamo fatti gli auguri anche stamattina.
0: Ok. Vi ritrovate qua, guarda che bello. Allora, Sale, Marco, ancora tanti auguri.
1: Un abbraccio, ciao ragazzi.
2: Grazie della telefonata.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina è Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: di ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma ce l'ha ancora quell'orecchino particolarissimo, il Rama, quello con la piuma? Ti ricordi che aveva una piuma attaccata all'orecchio? Sì. Ce l'ha ancora?
1: Guarda, sai come lo chiedevo anche stamattina appena mi sono alzato.
0: E non ci hai fatto caso negli ultimi video?
1: Lo chiedevo stamattina appena mi sono alzato e anche ieri. Ieri alle 3 del pomeriggio
0: sei dato una
1: 12
0: risposta,
1: minuti.
0: Non sei informato. Mannaggia. Era una curiosità.
1: No.
0: Ci tenevo a saperlo.
1: Però hai fatto bene a dirlo. Fatto bene a dirlo.
0: È un ricordo anche quello, perché l'ha sfoggiato per tanto tempo, quindi è un ricordo.
1: È una cosa che non mi ero chiesto. Ma adesso vado a casa e.
0: Guardati tutti i video nuovi di Rama.
1: Tutti i video di Rama, non vedo l'ora, non vedo l'ora di darti questo consiglio. Nessun vincolo assicurativo, polizza. Senti che cambia ogni tanto. Stipulato con il vostro assicuratore, potrà costringervi facendovi pressioni forzate, mia moglie si chiama Forzato, quindi
0: infatti ti suona questa canzone,
1: a riparare la vostra auto dal convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro appunto alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasione il cliente è sempre una priorità. A proposito di soccorso stradale, se ne avete bisogno è gratuito se l'auto viene riparata in sede. Dove? Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina, sempre un passo avanti.
0: Ed ora due canzoni degli anni 90. Del 91 ritroveremo Simply Red, del 97 Si Balla con Basic Connection.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia.

0: casa. Non è mai stato così semplice.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
2: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
2: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
1: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
2: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
1: E poi ottimi cocktail e aperitivi
2: e le golose coppe gelato.
1: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Telefono 041 55 40 660.
1: Hush Caffè.
2: Hush Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna Maicore.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Tic, tic.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
11: Tic, tic.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.

0: Viaggio Antonacci con You and Me.
1: Cinzia, ricordiamo ancora una volta il Palio della Marcigliana, domenica prossima, Palio della Marcigliana.
0: Venerdì, sabato, domenica.
1: Ma domenica 21 dalle 18 su Rai 3 è ufficiale, in diretta nazionale della 36esima edizione del Palio della Marcigliana. E la voce storica ormai di questo appuntamento, quindi su Rai 3, sarà del nostro Matteo Bellemo.
0: Certo.
1: Dico nostro perché insomma è spesso da noi.
0: Sì.
1: Anzi, dovrà essere dei nostri prossimamente.
0: Sì, sì, nei prossimi giorni prima del Palio, quindi questa settimana. In effetti la situazione è buona anche dal punto di vista meteo, nel senso che saranno belle giornate, magari non stracalde come a volte è successo, perché sapete che i vestiti, come spesso ci ha spiegato Matteo, sono belli importanti, belli pesanti in tutti i sensi.
1: E guarda, capita nel fine settimana tutta la gente, credo che l'anno scorso in tre giorni siano stati più di 20.000 persone che sono state a Chioggia per la Marcigliana, non si saprà mai, ma probabilmente sì, e troveranno la Romea con dei problemi, quindi sarà che spero non si sistema,
0: sì.
1: Quindi vi conviene venire molto presto, insomma, se volete, ed andar via molto tardi.
0: Sì, venite il mattino, la sera
1: dormite
0: prima,
1: in spiaggia,
0: venite il martedì per...
1: Ma perché, scusa,
0: per
1: uno può dire alla famiglia, dice, ma dormi in spiaggia, si coprono
0: non
1: bene,
0: si può.
1: Dormire in spiaggia
0: non si può proprio, no? Adesso, cioè, con il fatto che ci sono gli stabilimenti balneari, alle 8 ti mandano via alcuni.
1: Ho
0: anche
1: capito,
0: alle 7:30.
1: Ma puoi dormire anche sulla battigia, sono anche le spiagge libere, si può dormire in spiaggia senza sporcare.
0: Che bella idea che ha dato Paolo.
1: Tranquillamente. Oppure andate a casa
0: del subito al sindaco, io dico.
1: Andate a casa del... Ma scusa, sì. Uno può sì, dire se non trova posto
0: non
1: in hotel, dormi in spiaggia e siamo a posto.
0: Che leone che hai sempre.
1: Una cosa nuova. Quindi, se non avete la possibilità, o meglio, se avete parenti che vivono lontani, che non hanno la possibilità di essere a Chioggia, li fate sintonizzare dalle 18 su Rai 3. E la si vede anche in tutto il mondo con internet, te la vedi e vedrete il Palio della Marcigliana. Yeah.

0: Facciamo un po' di spettegulesse su Gaia. È perché ultimamente si sta svestendo parecchio e quindi ci sono dei commenti sui social, veramente.
1: Vabbè, che fa bene.
0: Beh, sì.
1: Fa bene Gaia.
0: Ma sì, Gaia.
1: Però sai cosa?
0: Fa caldo, Gaia, fa caldo.
2: Te lo dico così, ma senza... Ha la tetta un po' cadente, però, Gaia. Un pochino la testa che le canne, non è proprio su.
0: Body shaming.
1: No, tanti
0: l'accusano perché non è proprio magrissima, però è una gran bella ragazza.
1: Ma sai cosa mi piace di Gaia? Ragazza. Che non gliene frega niente.
0: No.
1: Fa esattamente quello che vuole. Per me la cosa più affascinante di una donna è quando se ne frega degli altri, anche di un uomo stesso, quando se ne frega, va per la sua strada, la trova affascinante e anche molto attizzante.
0: Perché tanti poi la criticano perché quando ha partecipato ad Amici era molto riservata, timida, si vergognava. E si cresce, cioè voglio dire, è diventata una donna, potrà anche cambiare atteggiamento.
1: Una volta ballava sui cubi, adesso se balla sui cubi si rompe la caviglia.
0: Io faccio invece.
1: Si rompe la caviglia, attenzione. Se scivola dai cubi e rideva così, adesso si spezza un femore. Si rompe un femore adesso.
0: Cambiano
1: i tempi,
0: allora
1: che devo fare?
0: Quasi andiamo subito con Unforgettable.
1: Facciamo una cosa, che siamo arrivati così.
0: Sì.
1: Va bene, dai, siamo arrivati in fondo, mancano qualche minuto, ci arriveremo con una canzone degli America che risale al 1971. Ma non è una scelta tua questa?
0: Sì.
1: Giuro. Gino, qualcuno cambia le canzoni.
0: No,
1: però
0: era
1: qua.
0: Qui.
1: Però va bene.
0: Era qui.
1: Gino, sbagliavo.
3: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: sei,
1: il
0: Paolo?
1: Cavallo, il cavallo senza nome, Horse with no name, canzone che mi ricorda il periodo, forse ne parlavamo un po' di tempo fa, del canto, cantautorato, ed era il periodo degli anni 70 questo. Gli America erano nati come gruppo country, come gruppo country, sì, come John Denver, eccetera. Poi col tempo sono rimasti country, quindi hanno seguito un po' anche gli Eagles, va bene.
0: Molto allora, interessante, molto.
1: Lo so che do queste pillole.
0: Pillole, sì, di saggezza.
1: La gioielleria Ballarini vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Sai che questa frase la leggo ma non la capisco?
0: Perché?
1: Però non la capisco.
0: Perché sono orologi vintage, quindi hanno la cassa quadrata, sia per lei che per lui.
1: Di tendenza, ed è la tendenza un po' l'orologio.
0: Devo spiegarti.
1: Vintage. Sai che un amico indossa degli orologioni, sai, quelli che costano centinaia di migliaia di euro, veramente? E solo, mi ha detto, adesso gli orologi che andranno per i prossimi 4-5 anni sono tutti orologi vintage. Quindi se non sono proprio vecchi, proprio devono avere quantomeno una visione vintage.
0: Ma questo tuo amico ha ancora il braccio, sì, che porta orologi a 100 milioni di euro.
1: Avevo l'ultima volta un orologio da 80.000 euro, dico, un appartamento sul. E è proprio Daniel Wellington, fa orologi vintage, quindi hai capito.
0: Non costano 80.000 euro, per fortuna.
1: Non credo. Bisogna chiederlo a Stefano Annecari.
0: Non penso proprio.
1: Che se compri un orologio ti regalano un paio di occhiali. Esatto. Ma se costa 80.000 euro, ti regalano
0: un orologio
1: a
0: 80.000 euro.
1: La fabbrica degli
0: però
1: occhiali.
0: Però ti regalano gli occhiali.
1: Costano 80 milioni di euro, 80.000 euro. No, costano decisamente molto, molto meno. Daniel Wellington, l'orologio che fa per voi, l'orologio vintage che fa tendenza. Non perdetevi questa occasione. Orologio in regalo occhiali, gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova Sottomarina, sono loro che hanno avuto questa idea e hanno anche altri brand da proporvi. Mi raccomando, anche sui social come Gioielli Ballarin.
0: Ottimo, siamo arrivati alla fine di questo lunedì, ci sentiamo domani, mi lasci da sola domani.
1: Domani non ci sono, domani.
0: Domani
1: gran bella giornata domani.
0: A mercoledì voglio il racconto dettagliato.
1: Va bene, buona serata.
0: Ciao a tutti, ciao. 19 quasi 2 minuti.

0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
8: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
14: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione

0: ai servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.

0: domenica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real,
4: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: muore di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BCS, Radio BCS.
1: Simply the best, simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna Maicore.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
14: La migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Tic, tic, wow.
19: Scarica l'app di Radio BCS.
20: Potrai ascoltare Radio BCS
19: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
18: Tic, tic, wow.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Rewind.

0: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia. Logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice. Logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: E Cichè

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7 Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS. Potrai

0: città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Yes, we play.
1: Grammi di felicità per uso personale.
2: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.